0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme.
3: Team Between, solo su RDS Next.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

0: live di SN Extra.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
2: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.

0: RDS Next, tutta un'altra storia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso là.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica. Back to the end of
2: beginning. RDS Next.

0: tequila guano.
1: Questa è la tua radio RDS Next.
2: Superstar DJ.
3: I love the music.
1: RDS Next, tutta un'altra storia.
3: My radio.

0: Di S Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling
1: solo su RDS Next.

0: La musica continua.
1: I love this station.
0: RDS Next.
2: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. A nostro volto tutto.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divisi il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
3: e la canzone giusta con
2: Frankie
3: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get High.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: La musica continua. Questa è la tua radio, RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni. Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
2: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RDS Next.

sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
0: Scoprilo con noi.

0: Questa è la tua musica.
1: My name is Somber. This is my song, Home Record.
2: Turn it up loud. Oh, yeah. RDS Next.

Stars preferiti? Yeah! Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Tutto il giorno solo hits, RDS Next, tutta un'altra storia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
0: su RDS Next.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Momenti virali del web.
2: Decidiamo insieme quello che è trend
1: o trash.
2: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
1: su RDS Next con Isaac
2: e Turna.

0: tutta un'altra storia. Come on, we're gonna make some noise here.
1: Mm, yeah, yeah, yeah. Mm, yeah, yeah, yeah. Yeah. Nulla è per sempre, ma il profumo tu

Questa è la tua musica. My name is Summer. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: la trovi solo su RDS Next.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

tornare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: I Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: Sì. Next.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get High.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Next. Next.
1: Chart of the charts. Trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

stats preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Sì, ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
0: Ve lo raccontiamo noi.
2: Dimmi perché.

0: Questa è la tua musica.
1: My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud.
2: RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next. They play the new music that matters.

0: tutta un'altra storia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La musica continua. Questa è la tua radio

0: vorrei per casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Cioffi,
3: Numero Verde
4: e Piera.
2: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
3: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
4: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
3: Music Friday, solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme.
3: Team Between, solo su RDS Next.

0: Tutto il giorno. Solo hits. RDS Next.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni.
2: E ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.

0: play it like that.
1: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.

0: di SNext.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling
1: solo su RDS Next.

0: Action Extra. 3, 2, 1, go.
1: Let's go!
2: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
0: My station.
1: Turn it up.
2: Tutta un'altra storia.
3: Yeah, yeah, yeah.

0: RDS Next
1: Weekender,
2: la guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

0: e la tua musica.
1: RDS Next. New music.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: talk about. RDS Next. Ciao, io sono Nicole.
1: E io sono Alessia.
0: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
1: 15 alle 16 con Drip Generation.
0: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao!

e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra story. Questa è la tua musica. Go! I just might. I just might. Hey,

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

0: Music Station. Tutta un'altra storia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RDS Next.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud.
2: RDS Next.

0: Questa è RDS Next.
1: I can listen all day.
2: All day.
0: La musica continua.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisioni che

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
2: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship,
1: il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con noi.

0: Chart of the Charts. Numeri? No, qui parliamo di mood, sfide e tendenze che fanno hype. Dalle vibe retro ai trend vecchi fino alle vostre top preferite. Chart of the Charts. La classifica che spacca solo su RDS Next.
1: Buongiorno!
2: Bentornati, bentornati.
1: Come stai? Mercoledì.
2: Io molto bene, tu?
1: Molto bene, abbiamo un microfono gelato. Come mai abbiamo un microfono gelato dentro questo programma?
2: Perché ci stiamo preparando al festival più atteso dell'anno.
1: Attenzione,
2: occhio,
1: non possiamo
2: occhio.
1: Ancora dire niente però, Lisa. Non possiamo ancora,
2: no,
1: parlare,
2: non possiamo di ancora
1: nulla,
2: dire niente.
1: Però siamo felici.
2: Molto.
1: Importante che
2: siamo
1: insieme.
2: È arrivata Virgi.
1: Ciao Virgi.
2: Perché ce lo porti via?
3: Sequestriamo
2: subito.
1: Lei
2: il
1: entrata
2: microfono
1: per
2: gelato.
1: Toglierci il gioco.
2: Vabbè, basta.
1: Sono veramente offesa.
2: Sono stufa. Allora, sì. Come stai?
1: Io sto molto bene, ho dormito poco. Stamattina ho trovato finalmente il vestito per il matrimonio di Luca.
2: Giorni fa anch'io l'ho trovato ieri.
1: Anche Lisa l'ha trovato, siamo belle, siamo pronte. No. Non quello che ho messo nella storia. L'avevo messo per dire cosa stavo facendo la mattina, anche perché non so come mai, ma sono tutti interessati alla mia ricerca del vestito. Ve lo giuro.
2: Cioè, l'abbiamo trovato. Fosse,
1: invece l'abbiamo trovato.
2: L'abbiamo trovato,
1: sì,
2: meno
1: stamattina
2: male.
1: Stamattina Monza Brianza e poi sono corsa qui in radio.
2: Eccoci.
1: Tu come stai?
2: Io molto bene.
1: Cos'hai fatto questo weekend?
2: Questo weekend, domenica sono andata a pranzo al
1: Ho
2: lago,
1: visto le foto.
2: A Lecco.
1: Bellissimo.
2: No,
1: ma
2: in un ristorante a Lecco. In un ristorante buonissimo. Cioè, credimi, ho prenotato lì proprio per caso. Cioè, perché volevo andare a pranzo fuori. Volevo andare a pranzo fuori e quindi ho trovato questo okay. ristorante su TikTok. Ragazzi,
1: vedi
2: buonissimo.
1: Che grazie a TikTok si mangia anche bene.
2: Ma è vero, Cioè, comunque, anche tipo nei miei viaggi, tipo quando faccio viaggi tipo turistici, che sono
1: Cerchi.
2: Andata a Londra, a Parigi, che volevo vedere un po' le cose più importanti. Io, tipo i ristoranti, gli itinerari, robe del genere, io le cerco tutte su TikTok, ragazzi.
1: È top.
2: Cioè, sì,
1: è
2: miglior
1: top.
2: Agenzia viaggi
1: è TikTok.
2: Di tutte, certo.
1: Salutiamo le agenzie viaggi, poverine. Ciao.
2: Ciao ragazzi, ciao, no, ciao, scherzo, ciao, ovviamente. Siete
1: domenica,
2: molto
1: quindi
2: utili,
1: lago,
2: voi.
1: Sabato, venerdì.
2: Sabato sono andata a cercare il vestito per il matrimonio.
1: Okay.
2: E però sono tornata a casa non a mani vuote perché ho fatto un po' di shopping, però ecco, non, nulla di che.
1: Non si delude, ma cioè, non bisogna mai tornare a mani vuote perché sennò sarebbe una delusione
2: clamorosa.
1: Esatto, clamorosa.
2: Poi sabato sono anche andata a vedere un torneo di padel di papà. Che giocava.
1: Io comunque sto ancora aspettando la partita di padel,
2: sì, no,
1: tra
2: la dobbiamo
1: me,
2: fare.
1: Tuo padre e Luca.
2: La dobbiamo fare per forza. Adesso fai passare questa settimana che ho gli esami. Dopo il matrimonio di Luca e Alice la facciamo assolutamente.
1: Come sei per questi esami? Sei in chill? Sei agitata?
2: Normale, cioè non sono troppo tranquilla, non sono neanche troppo agitata.
1: Sei
2: però...
1: preparata?
2: Sì, spero. Non lo so, spero
1: era
2: di
1: una,
2: esserlo.
1: Sì. Era un
2: vediamo.
1: Sì poco convinto, però.
2: Vediamo, non lo sì. so, ragazzi, non lo so. Vediamo come andranno. Io ovviamente farò del mio meglio, darò il meglio di me, però non posso prevedere il futuro.
1: No,
2: ecco,
1: no.
2: E poi, basta, questo è stato il mio weekend.
1: Tu
2: cosa hai fatto?
1: Io questo weekend ho rivisto Cree, come avete visto dai video, no? E, allora in realtà volevo dire una cosa perché giustamente non si è capito niente, poi lo racconterò anche sui miei profili. Io e Cree ce l'hanno già visti in passato negli scorsi weekend perché abbiamo tanti amici in comune. Un amico di Cree e un mio amico faceva questa festa sabato sera e quindi ci abbiamo invitato tutti e due. Io e Cree però da quando abbiamo chiuso, che poi non abbiamo mai veramente chiuso, sono passati 3 anni e non ci siamo mai visti, mai parlati. Quindi metto, perché non vederci prima noi due e parlare un po', aggiornarci
2: chiarire.
1: Su questi 3 anni? Sì, ma neanche chiarire perché non avevamo litigati.
2: Ok.
1: Cioè ci siamo sempre voluti comunque bene certo, siamo entrambi maturi, sono cambiate tante cose in questi 3 anni e quindi ci siamo visti, ci siamo parlati, è stato molto bello.
2: Bene.
1: Cioè, sono contenta di avere questo tipo di rapporto con lui. Per tutto quello che abbiamo condiviso in passato.
2: Che è una cosa bellissima.
1: E non è scontato, esatto. E quindi ho fatto un bel weekend alla Spezia
2: al mare.
1: Con i suoi amici, con Alice, mia sorella, con Luca Chef, che non vedeva Cristian da un sacco, quindi è venuto con noi.
2: Sei tornata ancora più abbronzata, vergognati.
1: Sono tornata ancora più abbronzata e basta. Questo.
2: Mamma mia.
1: È andata
2: Mamma
1: così.
2: Mia, basta. Io ragazzi, non so se vedete la differenza, io sembro Casper.
1: No, comunque cioè. Non è vero, Non è vero.
2: No, guardami lì.
1: Ma a parte che con questa luce sembriamo tutti, cioè anch'io che sono abbronzata sembro pallida.
2: E pensa io. Io rifletto la luce. Vabbè.
1: Abbiamo deciso appena torneremo dopo la prossima canzone, che è Ossessione Samurai J, che sta per sfornare la hit estiva, di fare un giochino per voi.
2: Yes.
1: Quindi mi raccomando, rimanete collegati.
2: Vi aspettiamo dopo sessione.
1: Next. 1, 2, 3, go. Let's go, let's go. Let's get back to the pitch. Come on, give it up. Here we go. RDS Next.

0: Allora, oggi giocheremo a un gioco molto richiesto da voi che non facciamo da un anno, cioè da un sacco di tempo. Allora, il gioco consiste nel: io e lei abbiamo scelto delle persone, io 5 persone per lei e 5 persone per me, e senza farlo vedere a lui dovremmo dire a voi, dovremmo dire sinceramente cosa ne pensiamo. Qui sarà tipo un confessionale tra me e lei, perché voi non saprete di chi stiamo parlando.
1: Però,
0: potete pensare,
1: esatto,
0: individuale,
1: esatto,
0: non lo so, dobbiamo, esatto, essere brave a non mostrarlo e non troppo cattive nel dire cosa pensiamo.
1: Ok, partiamo.
0: Parti tu. Allora, in realtà sono solo curiosa di sapere cosa ne pensi di questa persona.
1: Vai.
0: Non so se vi conoscete dal vivo.
1: Ok.
0: Però ho visto che
1: allora,
0: dimmi tutto.
1: Secondo me, cioè, a me lei piace molto a livello estetico.
0: Ok.
1: E anche fisicamente. Cioè, fisicamente
0: top proprio.
1: Per me
0: sì,
1: è stupenda.
0: Sono veramente d'accordo
1: è
0: con te.
1: È proprio bella, bella,
0: sì,
1: bella.
0: Anche divisa è molto bella.
1: Però io l'ho vista forse tipo due volte.
0: Ma dal vivo
1: sì,
0: social?
1: Sì. No, dal vivo. E mi puzza. Cioè, proprio a pelle. Forse ci siamo presentate una volta, ma non, cioè, se ci vediamo magari ci salutiamo. Però non mi sembra una ragazza diretta, sincera e... No, non mi ispira per niente. Poi io magari mi sbaglio, la persona più simpatica del mondo e...
0: Ma sai cosa mi fa pensare? Mi sembra un po' una finta stupida. E per me le finte stupide sono pericolose.
1: Eh sì, capito? Certo, perché sono in realtà quelle più furbe.
0: Sì, perché sono veramente furbe. Che da un lato è un pregio, perché tu fingi di essere una cosa che non sei, perché sei altamente intelligente. E dall'altra io non riesco a capire quale sarà la tua prossima mossa. Quindi
1: vero,
0: non mi dà serenità. Tocca a te. Allora, no, posso dire la mia.
1: Vai.
0: Questa persona non mi sa. Allora, non vogliamo. Non è che possiamo parlare mai di tutto il mondo, ovviamente. Però.
1: però è proprio quello che accadrà.
0: Esatto. No, sto scherzando. Allora, il problema di questa persona è che anche lei è una finta stupida infantile. Cioè, fai finta di essere piccola e stupida, ma in realtà questa persona ha veramente il potenziale estremo su tantissime cose, sia sul lavoro che fa, sia a livello umano.
1: È furbissima.
0: Ma non lo dimostra. Cioè, quando
1: è
0: sei
1: vero
0: in giro, non diresti mai che questa persona è intelligente ed è così brava. E secondo me bisogna smetterla di crearsi un personaggio anche nella vita vera. E lei si crea un personaggio anche nella vita vera, perché in realtà non è così ed è molto meglio di quello che appare.
1: È vero, sono d'accordo.
0: Vero?
1: Sì.
0: Ho spaccato?
1: Sì, hai spaccato.
0: Scusate che qua la ventosa ventosa. Allora, non voglio essere scontata, quindi andremo. Dammi un attimo. Non so minimamente cosa pensi di questa persona. Ma proprio zero.
1: Deve stare più calmo.
0: Ok.
1: Cioè,
0: meno
1: tutto.
0: Meno.
1: Proprio meno. Atteggiamenti un po' più semplici, perché capisco che lui magari si senta chissà chi, però ai miei occhi almeno non lo è. E secondo me è un bravo ragazzo.
0: Sì,
1: è un bravo ragazzo. Però ecco, se fosse un po' meno egocentrico, non so come dirti, cioè sembra proprio che lui per se stesso è al centro del mondo e deve essere anche al centro del mondo per le altre persone, che è
0: vero,
1: una cosa che io odio. E, però in realtà è un bravo ragazzo e è simpatico.
0: È molto simpatico.
1: È molto simpatico.
0: È molto simpatico. Lui
1: sì,
0: è molto simpatico.
1: Si dovrebbe solo un po' calmare, cioè.
0: Sì,
1: però.
0: Meno. Che ormai è simpatico nel mood.
1: Sì. E secondo me fa dei contenuti stupendi.
0: Sì, è bravo, fortissimo.
1: È bravissimo in quello che fa.
0: È uno dei più
1: secondo
0: forti,
1: me,
0: secondo me.
1: Sì.
0: Sono d'accordo.
1: Non so minimamente cosa pensi. Ma sai chi è?
0: Sì.
1: Ah,
0: sì,
1: okay.

0: che lei questa cosa la subisce, perché in realtà è brava a fare i conten- è brava a fare il tipo di contenuto che porta. Lo fa da un sacco di anni, è super seguita da un sacco di anni, tante persone l'apprezzano ma la amano
1: tante
0: quanto
1: altre,
0: la odiano.
1: Sì.
0: E a me questa cosa mi dispiace perché in realtà è brava.
1: A me piace tantissimo
0: e
1: lei.
0: Anche
1: mi
0: come
1: piace
0: persona
1: tanto,
0: non
1: tanto,
0: è male
1: tanto.
0: Ma è
1: io
0: molto diffidente.
1: Non la conosco.
0: È molto molto diffidente, che in realtà è un pregio del nostro mondo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: In realtà è veramente un pregio del nostro mondo essere diffidente.
1: Sono
0: molto d'accordo. Ho chiuso Instagram, quindi ora
1: Vai.
0: Ti farò vedere. Io non voglio andare lì a... Capito? Voglio trovarti qualcuno di...
1: No, no, puoi anche andare.
0: Posso
1: no,
0: anche
1: scherzo.
0: Andare. Non me lo dire, non me lo dire due volte. Tell me more. Ti prego.
1: Pensavo fosse una persona, si è rivelata totalmente tutt'altro.
0: Ma lei cosa ti ha fatto?
1: A me niente.
0: Ah, ok.
1: A me niente, però in generale so che con tante persone non si è comportata bene e anche lei meno, cioè non lo so, è brava in quello che fa, mi piace molto.
0: È molto forte,
1: lei mi
0: anche
1: piace
0: lei, mamma
1: molto.
0: Mia. Mamma mia,
1: che però è quella persona che quando tu conosci al di fuori dei social non è per niente come te l'aspetti. E posso dirti che le persone lo sanno.
0: Sì.
1: Cioè le persone sanno che al di fuori dei social non è come si mostra. Perché si mostra come la ragazza più ingenua al mondo.
0: No, il problema
1: mondo.
0: È che lei ha fatto troppi errori.
1: Sì.
0: Sì, il problema è che insomma in questo mondo lei ha fatto troppi errori e le persone hanno capito che dopo un po' cade il personaggio che ti sei creata. Capito?
1: Sì, hai ragione. Hai ragione.
0: Secondo me poi magari...
1: Boh, non lo so. Sì, hai ragione.
0: Ah, diciamo che a me, Elisa, nel nostro mondo non è che ci stanno simpatici tutti quanti. Ma non...
1: No, ma più che altro, ragazzi, perché il mondo nostro è davvero...
0: In
1: un
0: generale,
1: mondo...
0: il mondo in generale.
1: Il mondo in generale, ma anche... Cioè, noi ovviamente parliamo per il nostro mondo, perché è quello che conosciamo meglio,
0: sì.
1: Ovviamente. Però è un, molto, è un mondo molto difficile in cui tutti... cioè, è raro trovare una persona vera.
0: Parliamo
1: è davvero tanto
0: sì.
1: Raro. E io anche che magari ci sono entrata da davvero piccola, perché avevo 14 anni.
0: Amore.
1: Ho preso tante di quelle batoste. Cioè, proprio che magari mi sono fidata di persone che poi si sono comportate male con me. Ma io in primis perché sono proprio ingenua. Cioè me ne rendo conto che sono troppo ingenua. Anche quando magari ho la verità
0: sì.
1: In faccia o continuo a credere a quello che voglio io, perché non voglio ammettere a me stessa che la persona non è come l'ho idealizzata, ma è come realmente si comporta. E poi perché comunque sono anche molto bravi a... non so come dirti, a... non a manipolarti, non è manipolare, però a,
0: no.
1: A sembrare quello che in realtà non sono, capito?
0: Io penso che... in generale nella vita è difficile fidarsi delle persone. In generale, no?
1: Sì.
0: Per mille problemi, mille cose. Nel nostro mondo ancora di più, perché non sai se la gente sta con te per il lavoro, non sai se
1: esatto,
0: sta con te per convenienza, non sai se sta
1: arrivi,
0: con te per altre conoscenze.
1: Tu arrivi a questo punto perché? Perché hai avuto esperienza
0: sì,
1: da
0: sì.
1: Dire questa persona, io ho capito che stava con me, cioè comunque era mia amica, eccetera.
0: Ed è una grande delusione.
1: Solo perché lavoravo bene, perché ero folte in quel momento e tutto.
0: Sì.
1: Capito? Perché è quello che dicevo prima è... Per me è rarissimo trovare una persona, cioè io del mondo dei social, lo dicevo prima Sam, mi fido proprio che racconto i cavoli miei a quattro persone, di quattro persone.
0: Io anche, io forse anche meno.
1: Io quattro.
0: Sì.
1: Basta.
0: That's it, meglio pochi ma buoni, mi è da
1: sì,
0: dire.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Vai, vai, vai.
1: Io voglio sapere cosa pensi di questa persona.
0: Non mi piace, non mi piace. Non ho delle cose belle da dire.
1: Davvero?
0: Io con questa persona ci ho fatto un lavoro a Londra qualche anno fa.
1: Ok.
0: Io, questa persona e un'altra persona.
1: Ok.
0: Siamo stati 2 giorni a parlare solo di cose materiali: borse, Monte Carlo, soldi e vestiti costosi. Che palle! Cioè io sono la persona più socievole si dice,
1: sì.
0: Del mondo, parlo anche con i muri, parlo di tutto, non ti dico che ne parli di cavoli tuoi, ma io di sapere che ti sei comprata la Birkin a 15.000 euro e il giorno dopo devi andare a Monte Carlo e poi dopo devi prenderti l'abitino così, però vuoi prendere quello da 1.500 e non da quello, non da 1.000 perché sennò 1.000 è cheap, cioè ma vaffanculo. Scusate la parolaccia, non volevo dire la parolaccia. Vaffanbagno, dai, su. Ma beh, io sono abituata ad altro e mi piace altro, e quindi non mi trovo bene in questi contesti perché mi sento fuori luogo io.

0: okay. Non che questa persona sbaglia a fare questi discorsi,
1: no,
0: perché magari
1: semplicemente avete due stili, sì, di vita diversi.
0: Abbiamo due stili di vita. Poi anche a me piace parlare di borse, di vestiti belli, mi piace fare shopping. Però, cioè, se io per 3 giorni parlo solo di quello, dopo un po', secondo me, l'inizio di odiare anche la birchina a 15.000 euro, okay. te lo giuro. Però ecco questo, cioè, oltre a questi discorsi non la conosco, perché non ci ho parlato di altro. Non ho parlato proprio di niente.
1: Ok, va bene,
0: tocca a me.
1: Andiamo avanti.
0: Tocca a me, aspettate, scusate, questa ventosa è fortissima. Allora, siamo sempre lì, ho chiuso un'altra volta Instagram. Quindi ora io vado a vedere praticamente le prime che mi escono, perché sennò qua siamo fino a domani. Wow, ah!
1: Io l'amo.
0: Ah, oh, che bello, sì.
1: È la mia icona, lei. La amo. È troppo esaurita. I suoi video mi fanno morire. Ma io gliel'ho detto più volte a lei. I suoi video mi fanno morire, me li guardo tutti. E la seguo da tantissimo.
0: È
1: cioè
0: vero?
1: La seguo da quando lei
0: aveva appena iniziato
1: a fare i video. Sì. Sì, sì, sì. Ma fa di quei video che mi fanno proprio morire dal ridere. Ma perché è troppo esaurita? Cioè, mi rispecchio tanto in lei.
0: Fammi il nome. Il nome di 3 creator, maschio e femmine, che segui e ti piacciono tanto.
1: Oddio, 3.
0: E perché?
1: 3 nomi.
0: 3.
1: Ma 3 maschi e 3 femmine?
0: No.
1: 3 in generale.
0: Sì, sì, sì.
1: Che mi piacciono tanto.
0: Sì, che guardi proprio.
1: Elisa Maino.
0: Ok.
1: Mi piace un sacco. Oddio, così su due piedi ci devo ragionare.
0: Vabbè, una l'hai trovata.
1: Chi è che mi piace tanto come fai contenuti? Ma dici solo contenuti o anche proprio come persone?
0: Contenuti.
1: Ok, contenuti.
0: Che dici? È forte, cioè proprio ha del potenziale in quello che fa.
1: È difficilissimo, aspettate.
0: È difficile, vero?
1: Fatemi andare a vedere chi
0: chiediamo
1: seguo.
0: Chiediamo anche a voi, chat, fateci sapere cosa ne pensate.
1: Vabbè,
0: o chi sono le persone che seguite.
1: Un'altra delle mie preferite, proprio che per me lei è Giulia dell'Ellis.
0: Vabbè, però ha fatto anche un percorso incredibile.
1: Cioè lei secondo me è la più forte.
0: È fortissima.
1: Sì.
0: Ha fatto anche un percorso super mega discusso,
1: Sì, sì, sì, però
0: anche lì i gossip ogni tanto servono.
1: Ma certo, ma è normale. Cioè, che poi non sono gossip, semplicemente sono. Magari io mi vedo con un ragazzo, mi rivedo col mio ex, non voglio farlo sapere alle altre persone. Cioè, non perché non è che tu
0: e la gente lo scopre.
1: Spiattellato sui social, la gente lo scopre e quindi oddio che gossip.
0: Sì.
1: Però non è gossip nel senso. Poi chi è che mi piace tanto? Vediamo. Luca. Vabbè, sono scontata.
0: No, anche avrei detto lui.
1: Sono scontata, però
0: anche
1: Luca secondo me in quello che fa
0: è,
1: cioè, non ci sono paragoni.
0: È vero.
1: Non possono neanche essere paragonate le persone a lui, secondo me.
0: Sono d'accordo al 100%.
1: Ed è bravissimo, poi vabbè, gli voglio nell'anima, però questo non c'entra nulla. Però proprio da persona esterna, se levo il bene che gli voglio, è proprio bravo.
0: Ma poi Luca non sbaglia niente, nel senso che, cioè, fa le cose da 5 anni, ma oltre a fare tutto giusto lo fa con una costanza che, cioè, è quello che anche andrebbe premiato, perché proprio lo fa con amore, perché gli piace, si vede tantissimo.
1: Vero, verissimo.
0: E sono d'accordo anche su Luca, anche Luca rientra nella mia top 3 di creator. Molto molto molto.
1: Vai,
0: molto, molto
1: fammi la tua.
0: Aiuto, perché vorrei mettere una donna, ma non. Allora, partiamo dal presupposto che io non seguo gente che fa questo lavoro.
1: Ma va, davvero?
0: Cioè,
1: io sì, tutti
0: li seguo, però non mi piace tanto. Cioè, nel senso, oddio, sto per fare un discorso che ho paura che venga frainteso. Ho paura ogni volta che guardo troppo una persona di prendere un po' da quella persona.
1: Okay.
0: Quindi, dato che voglio fare le mie cose che vengono riconosciute come tali, cerco sempre di evitare di guardarmi troppo intorno, perché accumulo e magari prendo ispirazione e sembra poi che copi, invece non è quello, no? Luca rientra nella mia top 3 per il discorso che abbiamo fatto prima, quindi non sto a ripeterlo. Ale Della Giusta è fortissimo nei video YouTube che fa, che sono dei documentari. L'impegno che ci mette da quando ha iniziato è da premiare.
1: E sai anche un altro fortissimo, secondo me, chi è?
0: Vai.
1: Gabriele Vagnato.
0: Gabriele Vagnato è molto molto molto bravo, e oltre ad essere molto bravo è molto creativo.
1: Davvero.
0: È molto. Però non so se rientrerebbe nella mia top 3.
1: No, però dico in generale.

0: stavamo parlando di YouTube.
1: Sì,
0: no.
1: Io tipo i suoi video YouTube me li vedo molto volentieri.
2: Un altro che per me è fortissimo.
1: Vai.
2: Il rosso.
1: Ah, sì.
2: Cioè, secondo me il rosso lo possono criticare tutti. Ha iniziato facendo delle live molto un po' maschiliste, molto volgari, perché faceva quel personaggio lì. Però ha capito cosa era sbagliato, cosa era giusto, e lui non si è mai fermato da quando è iniziato.
1: È vero.
2: Cioè, e ogni volta che lui va a fare la live a Ibiza, la live di qua, la live di là, cioè non è wow, si va a fare la vacanza. Cioè, si fa un mazzo tanto per una live di 20-30 giorni di fila, dove ogni giorno devi portare un contenuto, dove tu sei in diretta ogni giorno 24 ore su 24. Non puoi far annoiare chi ti guarda. Devi essere un genio nel fare quello che fai e avere un bel team dietro.
1: Vero, hai ragione.
2: E lui rientra nella mia top 3.
1: Ok, molto bene. Continuiamo con il nostro gioco?
2: Sì, continuiamo con il nostro gioco, dai, ultimi.
1: Anche un'altra che secondo me è fortissima.
2: Vai. Io vorrei una donna, vorrei dire una donna anch'io.
1: Valentina Cabassi.
2: Wow, sì, top 3,
1: sì.
2: Che brava. Che brava, che bella, poi parla proprio con un amore, con una gioia.
1: No, lei è...
2: Sì.
1: Cioè, per me lei è davvero molto, molto brava. E in quello che fa
2: mi
1: è proprio
2: d'accordo.
1: Impeccabile. Ci troviamo d'accordo. Ok, andiamo avanti con il nostro gioco, forza.
2: Ok, è difficile, eh?
1: Ah.
2: Cosa devi dirle a lei? Allora, non la conosco a livello personale, a livello lavorativo. Io quando facevo degli esempi, ora secondo me siamo nello stesso livello più o meno, io e lei. Però prima che iniziasse a fare questo percorso, io come esempio mettevo lei, di quello che avrei voluto fare nella mia carriera lavorativa.
1: Okay.
2: Perché ha tutto, recita, è bellissima, è bravissima, sa parlare benissimo, conduce da Dio. Cioè, cosa le puoi dire? Niente. Quindi secondo me è un ottimo esempio di carriera e di percorso lavorativo.
1: Ok.
2: Personalmente non la conosco, ma secondo me è molto, mi sembra molto carina.
1: Ok. Ne ho un'altra, però qua non essere troppo cattiva.
2: Allora, dopo, ve lo dico dopo, mi lascio con la suspense.
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
5: Edoardo Cavalieri.
4: Con Jetlag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
5: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
4: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.
3: Questa è la tua musica.

Eccoci. Allora dai, facciamo gli ultimi due. Rispondo a questo, poi te ne faccio uno. Allora, questa persona è una persona che mi ha sempre criticato pubblicamente, ma non ci siamo mai conosciute prima di qualche mese fa. Proprio mi odiava, cioè pubblicamente diceva che meno male che la gente mi ha smascherato, che io sono una persona cattiva, bla bla bla, nel periodo dei tempi d'oro, anni fa sto parlando. E quando poi ci siamo incontrate dal vivo e ci siamo conosciute per la prima volta, io ho chiesto delle spiegazioni. Cioè, se io non ti conosco, come faccio a dire che tu sei una persona cattiva, che ti meriti il peggio, dirlo pubblicamente? Banalmente questa persona gli piaceva cavalcare l'onda e andare un po' dove c'era il numero.

0: E quindi in quel periodo magari insultarmi portava numeri e lei lo faceva per quello. Ma si perdonano tutti, ho perdonato anche lei, a me non fa niente. Non sarà mai la mia migliore amica, non sarà mai neanche una mia amica. È una persona che se vedo in giro, okay, saluto per educazione.
1: Però
0: non,
1: basta,
0: non mi cambia la vita.
1: Ora vai, ti faccio l'ultima.
0: Allora, ti faccio l'ultima. Volevo farla bene, capito?
1: Vai.
0: Ah,
1: l'hai trovata.
0: Ora, cosa pensi di questa persona?
1: Ma cosa devo pensare?
0: Non lo so.
1: Cioè, oddio. Allora, gli voglio bene.
0: Sì?
1: Purtroppo.
0: Ok.
1: Perché vorrei tanto non volergliene. E gli voglio bene, però non ho nient'altro da dire, nel senso che è una persona che non mi ha tolto tutto. Cioè, non so come dire. È una persona che mi ha tolto tutto proprio, mi ha fatto stare molto male, però gli voglio bene, non ci posso fare niente.
0: Però posso dire
1: sono molto affezionata a questa persona, perché comunque è stata importantissima nella mia vita. E però
0: posso dire che però grazie, cioè almeno esternamente, grazie a questa persona tu hai trovato la versione migliore di te.
1: Sì.
0: È troppo vera questa cosa. Cioè da quando ti conosco, cioè io ti ho conosciuto, vabbè, meglio negli ultimi 2 anni. Però da quando ti conosco.
1: Sì, però tu mi hai conosciuto
0: In quel periodo lì. Però ti dico, da quando poi è passato tutto,
1: sì,
0: cioè sei diventata luce, capito?
1: Ma sai che tutte le persone me l'hanno detto.
0: È proprio una cosa.
1: Perché io poi sicuramente ho sempre, non so come
0: Ascolta.
1: Dire, esagerato il tutto.
0: Cioè, no, nel senso.
1: No, aspetta, non esagerato, però magari tutto ciò che potevano essere cose magari un po' più come si dice? Superficiali.
0: Ok.
1: Io le ho sempre trasformate in cose gravissime perché ci tenevo tantissimo, ok? Però boh, cioè, sai che davvero non so cosa dire.
0: A livello lavorativo cosa ne pensi?
1: Glow down per me. Secondo te? Anche.
0: Col potenziale che ha?
1: Sì.
0: Col potenziale che ha potrebbe prendersi il mondo.
1: Sì, sono d'accordo. Basta, andiamo avanti.
0: Basta. Stop. Ci sentivi solo tu? Dai, no. Ni, dai.
1: Amo, no.
0: Che non sa che cosa vuole dalla vita? Eccoci qua, fammi sapere. Vabbè,
1: Amo questi occhiali.
0: Da cieca.
1: Scusa.
0: Da cieca, no? Opla. Vuoi sapere? Qua, olè. No, perché si sono messi un po' così, capito?
1: Un po' da diva.
0: Sì. Cioè,
1: un po' da Miranda.
0: No, allora,
1: stasera
0: allora,
1: all'inizio.
0: Fatemi capire. Ora, ok, apriamo il dibattito.
1: Vai, forza.
0: No, ferma.
1: No, aspettate però, non datemi spoiler che io non l'ho visto.
0: No, devo fare una contestazione.
1: Ok.
0: Allora, ho bisogno di aprire un argomento, per favore. Tutte le persone presenti in live che ci stanno ascoltando, guardando, solo ascoltando, mi rispondano. Perché tutti stanno impazzendo
1: per questa
0: Off Campus.
1: Serie TV.
0: Che cos'è? Spiegatemi.
1: Virgi, tu l'hai vista, quindi lo so già che l'hai
0: senza
1: vista.
0: Senza spoiler, dici di più.
1: Senza spoiler.
0: Che cosa sarebbe?
2: Raga, io la sto guardando e ci sono i Bonazzi senza mai.
1: E quindi è questo no. quello che ti spinge
0: no,
1: a guardare.
0: Allora. La trama senza spoiler quale sarebbe?
2: Diciamo che sono le storie di questi ragazzi americani.
1: Ok.
2: Teenager barra college, quindi dinamiche scolastiche barra lavorative. Si creano situazioni, storie d'amore, ma a differenza della solita storia d'amore americana, cioè, secondo me ci sono delle cose diverse che quindi ti fanno venire voglia di
1: continuare a guardarlo.
2: Cioè, non è il solito cliché americano.
0: Però una domanda, è il solito film da teen?
1: Non è un film,
2: in realtà.
0: Scusami, serie TV.
2: Cioè, ti dico, le tematiche non sono neanche proprio da bimbi.

0: Ok,
1: la trama
0: basta,
1: è
0: da
1: un
0: guardare.
1: Po' più complessa, tra virgolette. Stasera poi è molto semplice.
0: Anch'io, sai.
1: Secondo me è bello.
0: Ok, bello, ma, poi ma anche... ci sono due stagioni o una?
1: Non lo so, io sto guardando la prima.
0: Ah, ok.
1: Quindi non so in realtà.
2: Andiamo forse subito a verificare, una. Controllo io ragazze, mentre ne parlate.
0: E quanti episodi
2: io.
0: Ci sono?
2: Come
1: non
2: si chiama?
1: Non lo so, io sono al terzo. Off campus. Però ancora tanti. Anzi, ditemelo così mi preparo psicologicamente.
0: Quanti episodi sono, amore? Era già uscito, vabbè.
2: Ecco. Gli occhiali come mouse, stavo usando. Non mi devi dirmi quanti episodi, non quante stagioni. Allora, c'è soltanto una stagione, perché c'è scritto che Off Campus 2 ci sarà.
1: Ok, già confermata quindi.
2: Sì, però non voglio sapere quante stagioni, ma quanti...
1: E poi secondo me è bello perché anche l'episodio. Le donne non sono le classiche donne americane.
2: Schiaccio, sei all'ultimo.
1: No, come? No, al settimo.
0: Devi guardare l'ultimo, gli ultimi due.
1: Palle, già finita. Io odio sta cosa degli anni moderni che fanno le serie di 3 episodi.
2: Ma fammi vedere un po' i protagonisti.
1: Episodi. Cioè io sono abituata a Grey's Anatomy che buttava fuori stagione da 24 episodi, cioè durava tutto l'anno, capisci?
0: Sì, però a me annoiano quelle così, sai. Tipo io Grey's Anatomy non l'ho mai vista.
1: Io penso tipo 10 volte.
2: Sapete io cosa continuo a vedere e mi fa male, raga, mi fa male vederlo. Perché poi io mi impersonifico.
1: Gossip
2: okay.
1: Girl.
2: No. Indovinate.
1: Dici di più. È una stagione vecchia o nuova?
0: No, è una serie.
2: Una vecchia, raga. Una
0: è
2: vecchia
0: una serie?
2: Come cucù. Sì.
1: Breaking Bad.
2: No. D'amore.
1: Oh sì.
0: No. D'amore.
2: Ragazzi, di Vampire Diaries.
1: Ah, bello, bello, bello.
0: Io non l'ho mai visto.
2: Io l'ho visto talmente tante volte che a volte nella mia vita io mi comporto come Elena.
1: Sì, sì, è vero, è vero. Anche
2: capito?
1: Me succede questa cosa.
2: E non posso permettermi questo.
0: Non l'ho mai visto.
2: No, non l'ho mai visto.
1: È bellissimo.
2: Io l'ho rivisto, lo sto rivedendo, sono alla terza stagione. Al settimo episodio lo sto rivedendo in inglese, con i sottotitoli in inglese, perché so tutto a memoria e quindi così imparo l'inglese.
0: Giusto.
1: Ah, giusto, giusto.
0: Giusto. Allora adesso
1: si dicono in Emily in Paris, si imparano un sacco di lingue guardando la televisione. Sbam.
0: Io non ho mai visto neanche Emily in Paris.
2: No, però guardati di Vampire Diaries.
1: No, devi guardare prima
2: no,
1: Emily in Paris.
2: No, prima di Vampire Diaries perché è cultura.
1: Ma è più veloce.
2: Parlando di questo, c'erano gli attori in Italia settimana scorsa. E io non sono andata a vederli perché ero alla Spezia.
1: Deve vedere troppe cose, Elisa, comunque.
0: Sì, io... ma sai perché? Perché
2: non
0: studia, io...
2: Non fa gli esami, lei si chiude tipo, in camera, va bene, non fa il Diaries.
0: No, tipo, io Gossip Girl, per dirti, no?
1: Vediamo,
0: l'ho iniziato...
1: Vediamo se mi deve nervosire.
0: No, stupenda. Bellissima. Ma non riesco a finirla. Cioè, ogni volta...
2: È tutto uguale, dai.
0: Mamma, sì, cioè, ci sono dei cambiamenti, ma sono cose...
2: No.
0: Frivole, cioè a me mi prendono quelle serie TV che io devo stare così incollata che non mi posso perdere un minuto, perché sennò succede il patatrac e devo tornare indietro, capito? Gossip Girl, io lo posso mettere, lasciarlo in sottofondo e poi guardo.
1: Cioè, io le serie TV le guardo così,
0: No, io no.
1: Io mentre faccio a mangiare, mentre mi faccio la doccia, cioè non le guardo davanti.
2: Io mentre mi trucco.
0: No, io no. No, io no, io se la guardo mentre mi trucco, sì, ma tipo mentre mi faccio la doccia, no. Mentre cucino, sì. No, però se io mi metto la sera, ok, sul letto, nel letto, a guardare Gossip Girl, tre minuti dormo.
2: Sapete cosa guardo la sera? Per non sentirmi sola e spaccarmi a ridere, Italia Shore. Raga, vi giuro, non l'avevo mai visto, l'ho iniziato tipo 2 mesi fa, ma quanto mi diverto, mamma mia.
0: Fanno troppo
2: mamma
0: ridere.
2: Mamma mia, che grandi.
1: No, invece c'è un film o una serie TV che guardate quando proprio non avete voglia di impegnarvi, ma di rilassarvi?
2: The Vampire Diaries.
1: Ok.
0: No, aspetta, in che senso,
2: comfort?
0: Scusami? Cioè,
1: una
0: tipo il film che ho visto 1000 volte.
1: Una roba che tu la metti, sai che tanto ti piace, sei tranquilla, non ti devi concentrare per guardarla perché la sai a memoria.
0: The Wolf of Wall Street.
2: Bellissimo.
1: Okay, bello,
2: bellissimo.
1: Bello,
0: bellissimo.
1: No, io di film Il Diavolo Veste Prada.
0: Ah, bellissimo.
1: Che lo guardo sempre in aereo perché ho paura dell'aereo. Quindi ogni volta
2: lo guardi così ti distrai.
1: Esatto,
0: l'hai visto il 2? Ti è piaciuto?
1: Non ho ancora visto il 2, ma penso che non lo guarderò.
0: Ma come?
1: No,
0: no?
1: È tipo una protesta che faccio.
2: Ma tu comunque non stai bene.
0: No, la devi protesta assolutamente.
2: Non la devi vedere.
1: Non
2: l'hanno rovinato. No, io ti dico solo che tu l'hai visto,
0: sì, sì, certo.
2: Io ti dico solo che mi sono emozionata 3 volte.
0: Anch'io,
2: e non è un film d'amore.
0: Anch'io.
2: Cioè,
0: anch'io.
2: Ma fatto venire voglia, ti spiego un attimo il concept.
0: Di uscire il mondo.
2: Di uscire da quella sala e dire io da domani devo spaccare in tutto quello che faccio.
1: Ok.
0: Ma è bellissimo, ti dà una botta di
1: adrenalina.

0: Sì,
1: no, non so come dirti, proprio di voglia di fare, di voglia di fare, che tu dici io non mi posso mai più fermare. Cioè, ah, ma fidati, è bellissimo, guarda.
2: Ha bisogno
1: cioè,
2: di un bus,
1: ovviamente non può essere paragonato al primo, perché il primo è...
0: il primo è la vita.
2: Diciamo
1: è iconico,
2: che il 2 è
1: stupendo.
2: Un po' per accontentare tutti.
1: Sì, il 2 l'hanno fatto per... Diciamo, però comunque è bello. Bello. Io, okay. Io pianto, cioè anch'io. Pianto, mi sono emozionata. Sì.
0: No, dai, lo guarderò allora.
1: Sì, guarda.
2: Perché lo affianco già,
1: guarda,
2: mi diceva,
1: però vai al cinema, vai al cinema a guardarlo, non andare, non guardarlo tipo su streaming così.
0: No, no, ma
1: vai al cinema. E io ragazzi sto, io sto... come dire, sto apprezzando un sacco di più l'andare al cinema.
2: Oh, anche a me piace un botto. Sapete sì. Cosa mi sto guardando adesso, raga, per l'ennesima volta? Cime tempestose.
1: Bellissimo.
2: Lo sto guardando su Prime.
1: Ma, sai che io non ho capito le persone che l'hanno giudicato?
2: Ah, le persone l'hanno giudicato è perché, vabbè, ovviamente io ho letto anche il libro. È un po' distante dal libro.
1: Parentesi, ragazzi, scusatemi. Sì, l'avete tutte... sentito il gossip del weekend o no?
0: No, no. Cosa?
1: Jacob Elordi con Kendall Jenner.
2: Certo, ah, sì, ma c'era anche a Coachella questo gossip.
1: Ah, perfetto.
2: Si sapeva, si sapeva.
1: Perfetto.
0: Comunque tutti i film e tutti i libri sono diversi, cioè,
2: sì,
0: non c'è una,
2: ma come After quando l'avevo letto che ero piccolina. Era una cosa, ti guardi il film, in due minuti succede tutto,
0: ma
2: quanto,
0: certo,
2: e dici Harry, ma che palle.
0: Pure Harry Potter.
1: Harry Potter mai visto?
0: Completamente diversi.
1: Tu l'hai visto Harry Potter?
2: Harry Potter sì, ma mi piace tanto. Non sono fan.
1: Allora io voglio che voi mi dite le vostre top 3 serie TV della vita, che devo assolutamente... The Vampire Diaries, ok?
2: No, The Vampire Diaries è il terzo.
1: Ah,
2: primo Peaky Blinders.
1: Okay.
0: Ok.
2: In inglese se possibile, perché è molto più bello che in italiano. The Vampire Diaries è il secondo, perché non posso metterlo più sotto.
1: Ok.
2: Oddio, e la terza io non so se ce l'ho.
1: Virgi, intanto che
0: allora
1: lei ci pensa.
0: Ah, metto...
2: la terza è
0: Vai.
2: Quella, è corta però. È la serie, non mi ricordo ora come si chiama.
1: È la
2: quella
1: miniserie?
2: Dell'isola.
0: Dell'isola.
2: Quella dell'isola che sono tutti tra cugini.
0: Blue Lagoon.
2: No ragazzi, no no no no no no.
1: Vai
2: no, no,
1: Virgin,
2: no.
1: Tanto dimmele tu.
0: Allora io dico, beh, Grey's Anatomy, cioè che per me è proprio vita.
1: E poi dimmi magari How I Met Your Mother e Friends.
0: No no no no, no.
1: Okay.
0: No, anche Friends mi piace, però non la metto in una di quelle cose che vorrei rivedere per
1: Ma
0: sempre.
1: Friends, tu come hai fatto a finirlo?
0: Con gli occhi. E ti dirò di più, io lo guardavo quando lo facevano la sera su Italia 1.
1: Ah,
0: ce n'è anche in stream. Poi me lo sono riguardato anche su Netflix. Adesso non ricordo su quale piattaforma.
2: Aspetta,
1: vabbè, comunque
0: vabbè,
1: vai. Poi
0: comunque, Grey's Anatomy per forza.
1: Però a me mi fa senso.
0: Di una storia d'amore. È solo amore in Grey's Anatomy. Perché
1: sì.
0: Cioè di medico c'è ben poco. Poi Emily in Paris per forza.
2: Trovato,
0: l'avrò rivista 8 volte ed è uscita da pochi anni. E poi il terzo sono indecisa tra Xena, che sicuramente voi non sapete cos'è.
2: No.
0: La principessa guerriera, iconica.
1: No, dimmi serie TV tipo quelle conosciute.
2: Io l'abbiamo trovata,
1: Vai.
2: Alla fine.
0: Vai.
2: Raga, l'estate dei segreti perduti.
0: No, no, non l'ho vista.
2: Se voi non l'avete vista, dura pochissimo.
0: Ok.
1: Ma dove si trova?
2: Si trova su Prime. È una serie che dura poco e parla di questa ragazza che è in quest'isola, che ogni estate va con i suoi cugini e la sua famiglia, ma improvvisamente succede qualcosa.
1: Okay.
2: Che nessuno le dice. Sì, nessuno le dice niente. Scopre dei segreti, delle cose. Ragazzi, il finale, tutto ti puoi aspettare.
1: Com'è che si chiama?
2: L'estate dei segreti perduti. Tutto ti puoi aspettare da questo film, di questa serie, tranne il finale che quel pazzo del regista alla fine ha fatto. Vi faccio vedere solo un TikTok per farvi capire. Che secondo me è spoiler.
1: Ma quindi è tipo una miniserie?
2: Sì.
1: Ok. Virgi, quindi la terza tua, dai, dai.
0: Allora,
1: ma
0: poi
1: come fate a non mettere
0: così,
1: tipo La Casa
0: così.
1: Di Carta? Cioè per me La Casa di Carta è
0: no,
1: un capolavoro.
0: Anche a me piace tantissimo, però non sono legata come queste che ti ho detto. Anche Ossia è troppo bello.
1: Io da morire. Anche
0: cioè,
1: Outer Banks.
0: Lui che va sul tetto vestito da Spider-Man mentre piove. Poi lei lo trova con la testa in giù e
1: sbattano. Ragazzi, io ho visto
0: scherzando.
1: Batman, il
0: anche
1: Cavaliere
0: Batman,
1: Oscuro.
0: Cioè,
2: amo la reaction dell'estate dei segreti perduti. Sono folli. Cioè tutti che dicono nessuna serie TV mi ha fatta piangere fino allo sfinimento.
1: Ok, amo, allora basta, lo devo guardare.
0: Sì,
1: è una miniserie.
0: Quelle che ti ho detto io?
1: No, anche, lo guarderò.
0: Ah,
2: quale?
1: Però Grey's Anatomy, amo, io odio le serie troppo lunghe.
0: Oh sì, sono 5 stagioni o 4.
2: Sì, è infinito.
0: Ma va.
2: Io ho visto le prime 2 stagioni, mi volevo uccidere dopo un po'.
0: No, perfetto, non è lungo, sì,
2: No, sì, è lungo. Ogni episodio dura un'ora.
0: Eh sì, perché prima gli episodi duravano tanto.

0: giustamente.
1: Sì, no, no, no, no, no, no, no, no, certo,
0: io
1: certo.
0: Questa cosa mi fa svalvolare, giuro.
1: Tu invece? Hai qualcosa da consigliarci?
0: Ma non ha visto nulla.
2: No, allora.
1: Ma tu quando sei a casa cosa fai?
2: Amo, io mi guardo YouTube tantissimo.
1: Sì.
2: Ma tanto. Proprio tanto. Ma perché? Oppure mi guardi film? Io preferisco. Io tipo ho visto una marea di film.
1: Ok, tu sempre
2: però tipo. Contrattempo.
1: Qual è?
2: Amo un film sconosciuto. Perché io ne ho visti talmente tanti. Contrattempo, ma anche Le pagine della nostra vita. Però lì c'è, cioè, Titanic.
1: Questo?
2: Tutti quelli lì. Sì. Ah, ma è bellissimo.
1: Lo guarderò.
2: È bellissimo.
1: Di cosa parla, senza spoiler?
2: Praticamente parla di questa amante, di questo uomo che viene trovata morta.
1: Ok. Quindi tu non sei più da film romantico.
0: E Bridget Jones non l'avete
2: no,
0: visto?
2: No, ecco, io tipo quello l'ho iniziato.
1: Che noia.
2: Ma
0: Lisa,
2: no, Lisa. Mi annoia.
1: Anche
2: mi annoia.
0: Ma io non capisco come sia possibile. Ci, cioè, sono i film d'amore più iconici.
1: Anche perché
0: della vita.
1: Ecco, sono travestiti, no?
2: Sì.
1: No. Io tutti.
2: E siamo in
1: d'epoca.
2: Costume.
1: Sono d'epoca.
2: È tipo Cime Tempestose, siamo.
0: No, ecco. Vi state confondendo. Bridget Jones. Ma va, viva Londra, poverina.
2: Ah, pensavo Bridgerton.
0: No, Bridgerton neanche a me piace. Beh.
2: Ah, io avevo capito Bridgerton.
0: Anch'io, no, Bridgerton.
2: Infatti diceva la storia d'amore.
0: Bridget Jones.
1: Aspetta, guardiamolo
0: bellissimo,
1: un attimo.
0: Raga.
1: Il
0: iconico.
1: Diario di
0: Bridget Jones.
2: Però io mi rendo conto che mi mancano un bel po' di film. Ah,
1: mai
2: sapete
1: visto.
2: Quanto mi è piaciuto? Quale mi è piaciuto tantissimo? Sette metri sopra il cielo.
0: 3 metri
1: 3 metri 7 metri sotto. Ah, perché lei ha fatto il 4, capito?
2: 3 metri sopra
1: bellissimo,
2: il cielo.
1: Molto
2: bellissimo.
1: Bello, molto bello, molto bello. Posso dire che anche il film dove ha recitato Tommaso Donadoni è molto carino?
0: Scusa, ma ti chiamo amore? Sempre perché penso a 3 metri sopra il cielo.
2: Ah, non l'ho visto?
0: No, scusa, ma ti chiamo amore? Bellissimo.
1: Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
2: No, poi qual è che sono quelli iconici?
0: No. Che sarebbe il 2 di 3 metri sopra il
1: molto
0: cielo.
1: Molto bello anche quello.
2: Non l'ho visto.
0: Guardalo.
2: Non sapevo che ci fosse. Ma ci sono gli stessi attori?
0: Sì, sì, sì, sì. Con Scamarcio, eccetera.
2: Bellissimo.
1: Grande uomo Scamarcio. Nei tempi di 3 metri sopra il cielo era proprio.
0: Ah, poi un'altra serie molto bella. Recente, tipo 2020. Con la fidanzata di Scamarcio. È Baby, quello delle Baby Squillo, ambientato a Roma, al Parioli.
2: Sì,
0: molto bella,
2: sì.
0: Anche quella l'ho vista.
2: Che sono queste due che hanno tipo la vita diversissima, che però
0: sì,
2: si incontrano.
0: Sì, esatto.
2: L'avevo iniziato.
0: Ma?
2: Ma io, ma tu non sai quanti. Ma tu non sai quanti.
0: Non le piace nulla. Non le piace nulla.
1: Lisa è il contro le serie TV.
2: No,
1: è il cliente peggiore di Netflix.
0: No, e
2: io
0: va bene nulla.
1: Ho finito anche l'abbonamento di Netflix.
2: No, no. No, è perché praticamente io e i miei
0: genitori.
2: I miei genitori, i miei zii e i miei cugini abbiamo Netflix tutti insieme. E ce l'abbiamo scaricato, tipo, io ce l'ho sulla TV, sull'iPad e sul telefono. Quindi ogni tanto devo tipo sconnettersi dal mio iPad per attaccarsi,
1: certo,
2: qui. Perché sennò ci sono troppi dispositivi connessi. Cioè, siamo in 7 persone ad avere Netflix,
1: Madonna,
2: insieme.
1: Vabbè,
2: quindi,
1: nel frattempo che Lisa cerca una serie che le piace, noi vi lasciamo con la prossima canzone, che è La testa gira.
3: RDS Next.

0: Ci siamo tornati.
1: Ciao, Lisa non ha trovato la serie.
0: No, sì, Outer Banks.
1: Outer Banks.
0: Che
1: va a uscire l'ultima stagione in teoria.
0: Sì.
1: Non è finita, o è finita?
0: È finita. Sì.
1: Non
0: io,
1: c'è un'altra.
0: Ragazzi, la mia serie TV preferita è La Casa di Carta.
1: Però La Casa di Carta, come tutte le stagioni, cioè le serie, secondo me, dopo che ha fatto la terza stagione, o la seconda, non mi ricordo quante ne fate.
0: Ne ha fatte 5, amo.
1: Capito? Dopo la seconda uno dice basta.
0: No, no, per me loro potevano andare avanti a farla all'infinito, sì. Non hai idea. E secondo, cioè, io penso che davvero la persona che, perché poi tu devi pensare, cioè a me la cosa che mi affascina tanto è che queste serie TV sono state scritte, pensate da qualcuno, ok? E tu sei un genio per pensare una cosa del genere, sì. Cioè questo poteva andare veramente a fare quello che si fa nella serie TV, capito?
1: Sì.
0: Bellissimo. L'unica cosa che mi manca da vedere della Casa di Carta sono tipo Berlino. Sai che hanno fatto tipo la serie TV solo di Berlino?
1: Sì.
0: E tutto quello. Quello
1: cioè, dedicato
0: non
1: ai personaggi, però principalmente
0: sì,
1: basati su di loro in pratica,
0: esatto,
1: no?
0: Quelli non li ho ancora visti. Ma noi salutiamo. Ah no, andiamo in Next e vi salutiamo tra pochissimo.
1: Ciao.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Cioffi,
4: Numero Verde
5: e Piera.
3: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
4: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
5: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
4: Music Friday, solo su RDS Next.
0: Next. Siamo tornati ragazzi, anche questa puntata purtroppo è finita.
1: Già.
0: Tra l'altro è la
1: terz'ultima.
0: Sì, terz'ultima puntata di quest'anno.
1: No.
0: No, vabbè, no, aspetta, fatemele contare perché qua
1: finisce la prima settimana di giugno, no? Guardate, sono per terra, guarda.
0: Tra l'altro io, amore, settimana prossima non ci sono.
1: Perché?
0: Perché ho gli esami.
1: Oh no, chi ci sarà con me?
0: Non lo so. Adesso tra l'altro devo anche avvisare. Quindi io
1: ne faremo solo una.
0: Ne ho soltanto un'altra,
1: no!
0: Questa è la nostra per ultima,
1: no!
0: Amore, mia piccola. Sì.
1: Però ci vedremo quest'estate.
0: Mannaggia,
1: e non diciamo
0: assolutamente
1: nient'altro.
0: Certo.
1: Bene,
0: bene, noi vi salutiamo. Baci e abbracci. Vi lasciamo con Web of Time. E fate i bravi. Talk to you. Go. I want it every day. I need it every day. Come on. RDS.

0: Next.
1: Ragazzuoli belli, benvenuti ad una nuova puntata di Webotime RDS Next dalle 16 alle 17 ogni mercoledì. Io sono Angelo Cattivelli e lui è Alberto Tozzi.
2: The
1: è
2: God,
1: tornato.
2: The CEO, The
1: è tornato.
3: Sono tornato. Com'è andata la distanza di me? Raccontami.
1: Posso dire bene, ma perché ho avuto un compagno di viaggio molto simpatico, molto carino e molto bravo.
3: Ti è venuto Thomas.
1: Thomas
3: Montagna. Grande Thomas, mio fratello.
1: È stato molto bravo, molto gentile, molto accogliente. Io sono stato molto accogliente in realtà, perché lui non può essere accogliente a casa nostra.
3: Giusto.
1: Però vabbè.
3: Però ma cosa hanno i miei capelli oggi di storto? Me li vado a tagliare dopo, ma oggi sono più storti del solito.
1: Bro, io non mi taglio i capelli da 2 mesi e non posso tagliarmeli per un altro mese.
3: Perché?
1: Perché
3: devi fare delle cose che vogliono i tuoi capelli in questo modo.
1: No, perché ho fatto registrazioni di Tilt.
3: Ah, si può dire?
1: Sì, tanto è già ormai è sui social. E ho fatto, non si può dire dove esce. E ho fatto registrazioni di Tilt con questi capelli. Ed essendo che dobbiamo registrare, devo tenere i capelli
3: io
1: mali.
3: Sai che sono molto in hype, soprattutto per una puntata in particolare. Sai che c'è una puntata.
1: Sì.
3: Che sono curioso.
1: Ma non si può dire nulla.
3: C'è già qualche puntata pronta, finita, editata.
1: Zero di zero.
3: Quindi manco tu l'hai vista ancora.
1: No, assolutamente no, purtroppo.
3: Crazy.
1: E nulla ragazzi, per spiegarvi, ragazzi, io sto partecipando a un programma televisivo che si chiama Tilt Music Generation, che uscirà, non si può dire dove.
3: No, fra, non mi riesco a vedere, però non riesco a continuare la trasmissione, te lo giuro.
1: No, Bruno, ancora peggio, giuro che ancora peggio. No, malissimo. Male. Vabbè, che non si può dire ancora dove uscirà, però è un programma televisivo sulla musica che, ecco, nulla.
3: Che aspetta, parlerà la generazione. Sto entrando in paranoia. Zeta.
1: Vabbè, tanto
3: ma perché mi ritaglio tra 2 ore devo andare in diretta con il capello malandato.
1: Succede. Allora, ragazzi, oggi chiederemo a ChatGPT un argomento su cui parlare e ne parleremo. Sei pronto, Albi?
3: Ok, io tra l'altro ho una questione da fare a chi ci segue in live. Aspetta che mi carica la live così leggo i commenti. Raga, io mi vorrei fare il brillantino al naso. Secondo voi è un sì o un no? È un sì o un no?
1: Occhio al progetto Albi brillantinato.
3: Sì, poi vorrei iniziare.
1: Il brillantino del dente, col brillantino del naso, col brillantino dell'orecchio.
3: I denti li voglio levare, frate, basta.
1: Bro, quant'è che ce l'hai quelli di quella?
3: Bro, ma parola, io l'ho fatti e tipo mi fa, guarda, massimo 6 mesi se li tratti bene. Sono passati 7, frate, non so cosa io stia trattando così bene, però non... Poi pensa che è brutto se te ne cade uno e devi aspettare che ti cadano gli altri, cioè, capito?
1: Ma perché non puoi toglierli tu?
3: Devo andare dal dentista.
1: Palle. Pezza, che palle.
3: Anche che...
1: Allora, chiediamo a ChatGPT, sono in diretta? In diretta su RDS Next.
3: No, frate, non c'è un problema con questa cosa.
1: Dimmi un argomento di cui parlare. Sentiamo cosa ci dice ChatGPT.

0: Qual è la cosa più assurda che avete mai comprato online di notte?
1: Ma oh,
0: che
1: io ce l'ho. Io ce l'ho.
0: Vabbè, vedo allora, vale. Io direi che andiamo in next. Ci ascoltiamo Volevo capire con Marrakesh di Madame e Marrakesh del nuovo album di Madame. E poi parliamo di questi argomenti che ci ha consigliato ChatGPT.
2: Bene, vamos. Put your headphones in, let music begin, let's go. RDS Next.

0: Allora, ho chiesto a ChatGPT di darci 10 argomenti di cui parlare. Siete pronti?
1: Sì.
0: Allora, Albi, il primo argomento di oggi è il seguente: l'acquisto più strano, più pazzo, più matto che hai fatto alle 2 di notte. Allora, io parto col presupposto, rispondo prima io perché per il semplice motivo che la mia risposta è molto veloce.
2: Vai.
0: Non compro cose online.
1: Io tantissimo, bro. C'ho a casa sempre piena di pacchi. Io so tanti, sono tipo malato di TikTok Shop, bro. Ho comprato una serie di cose veramente strane, bro.
0: Tipo, la cosa più strana che hai comprato?
1: Ne ho varie. Tipo, una volta ho comprato un tappeto con l'American Express disegnata sopra.
0: Figo.
1: Per un regalo. Una volta, tipo a sto giro, ho comprato degli orecchini che sono sbagliato indirizzo e li ho fatti arrivare a casa vecchia. Ho comprato degli orologi, bro, dei set... l'aspirapolvere di casa mia l'ho comprata lì. Sempre tipo alle 2-3 di notte, annoiato. No, ma non sense, bro. Cioè, compro qualsiasi cosa.
0: Vabbè, direi ottimo.
1: Ma spacca, bro, perché paghi pochissimo. Aspetti un po' di più la consegna, chiaramente. Però se, se funziona.
0: Io penso che l'ultimo acquisto che ho fatto online è stato...
1: A parte che TikTok Shop, per chi non ha follower e vuole fare soldi con i social, è un ottimo spunto. C'è gente che ho scoperto che c'ha tipo 10-15 mila follower e campa facendo TikTok Shop. È crazy, bro.
0: Che follia.
1: No, però è assurdo, perché tu tipo magari, a parte che tu, se c'è una modalità in cui tu firmi, ma anche con zero follower, cioè non per numeri, tu dici a TikTok: tu mi mandi questo prodotto, io in cambio ti faccio un video, a prescindere dal prodotto. Quindi già hai una scala di cose che ti arriveranno e già un guadagno. Tu poi fai il video sul prodotto, hai una percentuale su quello che su quanti ne vendi, presunto che ne vendi, e, ma qualsiasi cosa. E tu più ne vendi, più c'hai percentuali. Le percentuali sono bassissime, cioè magari guadagni un euro per prodotto. Però se un video ti fa 1 milione di views e facciamo caso il 3% ti compra il prodotto, sono 30.000 prodotti comprati, e tu magari hai un euro, sono 30.000 euro. Se per sbaglio un video ti fa avere. Ma c'è gente, bro, che tipo, cioè sta veramente...

0: mentre facendo questi lavori. Infatti sta nascendo tipo le prime agenzie di questa cosa ed è folle, bro. Perché se tu sgami un prodotto che funziona, che gli altri hanno sgamato prima, tipo una roba folle che sicuramente avete visto, quelli che fanno i profumi. Madre mia, bro, c'è uno di cui non fare il nome perché comunque è una persona che conosco, che tipo dopo 2 mesi di questo si è comprato una macchina nuova, un Mercedes gigante, bro. E non è che fa soldi con sponsor o cose, capito? Cioè, non sono a TV, sono.
1: Complimenti! Complimenti! Bravo lui, bravo lui, bravo lui. E io no, comunque, stavo dicendo, l'ultimo acquisto che ho fatto online in realtà è stato il Papillon Rosa per i Web Awards. Quindi nulla di troppo crazy, nulla troppo figo, troppo strano. Prossimo argomento, la bugia più inutile che avete detto per evitare un appuntamento. Albi, prego.
0: Ah, mille. Ah no, per evitare?
1: Sì.
0: Ah no, per evitare no. Cioè, allora, una cosa che è un mio pregio, ma secondo me è anche molto un mio difetto, è che se io non voglio venire non vengo tendenzialmente. Cioè,
1: Ne sono
0: sono
1: consapevole.
0: abbastanza diretto nel dire non mi va, non vengo.
1: Dovevamo andare al listening party di Disgacia. Sono stato un'ora ad aspettare che si decidesse se venire o no. E alla fine non è
0: Ma con
1: venuto.
0: tutto il rispetto per Disgacia che amo, c'erano delle condizioni superiori che quel giorno avevano influito su questa decisione. Io Disgacia lo amo, ci ho fatto i primi eventi, mio fratello. Tra l'altro, se ha bisogno di sponsor, suono per il nuovo album, sa dove trovarmi. Però non riuscivo
1: Non si
0: quel
1: poteva fare, non
0: giorno.
1: si poteva fare.
0: Ah?
1: Yes, sua.
0: Mia. Ti piace il nuovo profumo? Senti pure tu, frate. Posso dire la marca in diretta o te lo dico dopo? Dopo te lo dico. Però.
1: Tanta roba.
0: Buon asino.
1: Tanta roba.
0: No, io in questo molto dire. Non sono uno che si inventa la scusa. Anche perché è una cosa che non sopporto quando capisco che qualcuno si sta inventando una scusa per non beccarmi. Cioè, piuttosto dimmi non ho tempo, non ho voglia, qualsiasi cosa, ma dimmi la verità. Cioè, mi dà fastidio chi dice no, perché ho da fare. Dimmi non ho voglia. Apprezzo di più. Ma tendenzialmente. Non ci sono persone che non vogliono beccarmi. Occhio, occhio. Albertino, le gladiator.
1: Io penso la scusa più strana che io abbia mai detto per non andare ad un appuntamento è stata. Oddio, in realtà non era una scusa, era una cosa vera. E praticamente io non so se ti ricordi, ai tempi quando eri ancora a casa vecchia, che io ero andato in ospedale vicino a casa tua, che
0: Sì.
1: mi ero aperto la mano. Praticamente avevo un appuntamento con questa ragazza quel giorno.
0: Che l'hai paccata pestando a me, mi sa. So.
1: No, no, alla fine non sono stato da te perché tu avevi delle cose da fare. Io sono stato in ospedale per 5 ore.
0: Sì. Ah, ma mi ricordo che poi abbiamo fatto serata con la mano sfasciata.
1: Assolutamente sì, questo me lo ricordo anch'io. Ero lì con tutto fasciato, sembrava un boxer.
0: Ragazzi, ovviamente non lo fate. Non lo fate.
1: Ovviamente non ci mancherebbe, non lo fate.
0: Tra l'altro, sai che sto smettendo di andare in quel nostro famoso posto che noi nomineremo delle serate?
1: Sì? Ma sai che io non ci metto piede dall'ultima volta che sono andato io e
0: Peggiorato.
1: te? Sì, vero, vero, vero, vero.
0: Peccato, eh. Penso
1: Ma
0: che
1: io
0: io ogni
1: sto
0: tanto ci
1: smettendo di far
0: torno.
1: serata,
0: Io ogni
1: proprio.
0: tanto ci torno per vedere se la situazione è migliorata, però. Ma sai che anche io non sto facendo tanta serata.
1: Anche perché
0: Domani
1: sto
0: devo andare
1: lavorando
0: per
1: veramente troppo
0: forza.
1: e non dormo. Cioè, oddio, ieri ho fatto serata, devo essere sincero.
0: Ma poi non lo so, mi ha perso un po' il fascino, tipo le serate. Cioè, non.
1: Ma perché abbiamo fatto troppe serate quando eravamo piccoli? Cioè, tipo, io ho iniziato a fare serata a 13-14 anni, bro.
0: No,
1: Sono
0: sai che.
1: 4 anni
0: È
1: che
0: che,
1: faccio
0: tipo, negli
1: serata.
0: ultimi 2 anni ho fatto 1000 serate. Quindi adesso la serata è veramente divertente. Tipo, una
1: Cioè,
0: parte delle
1: capito?
0: altre. Ma infatti,
1: Quest'estate,
0: tipo,
1: bro,
0: le mie
1: siamo fatti 5
0: serate.
1: giorni su 7, fra. Ma
0: Di più,
1: com'è?
0: di più, di più. Le mie serate ideali sono diverse, sono molto casalingo.
1: Ragazzi, io non vi posso dire qual è la mia serata ideale, però non è sicuramente andare a far serata in discoteca.
0: Sto molto a casa, mi piace stare a casa.
1: E nulla, detto questo, stavo dicendo, praticamente io stavo a casa, mi dovevo beccare tipo un'ora, mancava un'ora e mezza, stavo andando a portare fuori il cane e con mia madre, mancava un'ora e mezza e poi mi dovevo beccare questa ragazza. Sono sceso di casa, ho portato giù il cane. Cosa succede? Succede che prima di uscire di casa col cane,
0: Adesso farò la casa.
1: prendo a casissimo. Vedo una mosca sulla porta di vetro e tiro un pugno alla porta di vetro per uccidere la mosca.
0: Ah sì, che ti sei
1: Mi
0: sfasciato così.
1: sono spaccato tutta la mano qua. Sono dovuto andare in ospedale e quindi ho dovuto paccare la tipa. La tipa mi guarda e mi fa: ma smettila di dir cagate. Mi ha mandato la foto all'ospedale con la mano fascia, ha detto: ah, scusami. Ok. E quindi nulla, non ho scuse. In realtà io non invento scuse solitamente. Cioè, se non voglio venire te lo dico, ti dico: guarda, no, non c'ho voglia, buona.
0: Però io sono
1: Oppure.
0: permaloso quando le persone me lo dicono. Cioè, capisco che si inventa una scusa perché tendenzialmente non voglio venire.
1: Però, nel senso,
0: Io
1: se io non
0: quest'anno non
1: voglio venire.
0: esco mai di casa. Prima uscivo sempre, quest'anno minchia, non sono mai
1: Vero,
0: uscito.
1: vero, vero, vero, vero. Sei uscito poco ultimamente.
0: Vabbè, ma.
1: Ma
0: Non lo
1: ci
0: so.
1: sta, ci sta, ci sta, ci sta.
0: Non lo so, le mie prospettive di vita sono cambiate. Voglio fare altro. Non.
1: Bravo, bravissimo. Qual è il vostro totalmente inutile. Talento, totalmente inutile, ma incredibile.
0: Talmente. totalmente inutile. Quello che è difficile, cioè i talenti difficilmente sono inutili.
1: Beh, bro, io so tirare veramente dei rutti esagerati a comando, ma tanto esagerati.

0: Cioè,
1: non so,
0: tipo,
1: io, so, io so picchiare bene perché l'ho fatto come sport. Però è inutile perché non picchierei mai nessuno.
0: Ok, ci sta. Anch'io, anch'io, perché ho fatto taekwondo.
1: Io ho fatto kickboxing.
0: Beh,
1: vabbè, in realtà sono simili, sì, sono abbastanza simili come me.
0: Io ho pure vinto una medaglia a taekwondo. Avevo fatto un combattimento.
1: No, non ho vinto niente, mi hanno riempito di botte e basta.
0: No, io calcolo che mi allenavo. Adesso non ho hate, però mi allenavo con uno che pesava tipo 100 kg in più di me.
1: Mm-hmm.
0: E bello piazzato, bello grosso.
1: Anche io me l'avevo con quelli
0: e
1: più grandi.
0: E c'aveva 3 anni in più di me. Io ero un ragazzino, c'avevo tipo 12-13 anni. Questo ne aveva 16-17, era enorme. E mi mettevano contro di lui. Ogni volta che uscivo da lei uscivo col mal di testa. Ma era una roba folle.
1: Però è bello, è bella come hobby sport. Cioè comunque ti
0: sfoga. Sì.
1: Vai, vai, continua con le domande. Mi stavi casando questa cosa delle domande.
0: E comunque no, questo talento nut, cioè è rotto come un T-Rex. Ma non è una cosa bella, quindi non lo faccio. Quindi cioè no. non è un talento grande. No. Che cosa facevamo nel 2015 che oggi sembra preistoria? Giocavo con le bambole.
1: Volevamo tutti le... Che in realtà le voglio ancora, però
0: Jax, mi rendo conto che... la scarpa che respira.
1: No, sempre una scarpa, ma non quella. Io volevo tantissimo le scarpe con le rotelle, con cui slittare.
0: Parola.
1: Io le voglio ancora, sto pensando di cattarmele e andare in giro a fare...
0: Come faceva Anna al forum.
1: Sì, solo che esteticamente sono bruttissime.
0: Sì, vero, vero.
1: Cioè,
0: vero.
1: Io nel senso non sono uno che dà troppo attenzione all'outfit. Dipende dall'occasione, ma tendenzialmente no. Quindi sto pensando di prendermi e andare in giro per Milano facendo...
0: Allora ragazzi, così. Se c'è qualcuno che ci sta ascoltando che fa... scarpe.
1: È facile dove trovarle, TikTok Shop, te l'ho detto bro, su qualcosa c'è tutto bro.
0: Vabbè bro, è incredibile. No, bro, io nel 2015 cosa facevo?
1: Io sto comprando un condizionatore da TikTok Shop.
0: Io nel 2015 la cosa che mi sembra preistoria è farsi il taglio alla Dybala.
1: È vero, io facevo sempre quella lì al Sharawi. Io c'avevo il crestone, mi facevo il Sharawi.
0: Io però c'avevo un professore di educazione fisica che ogni volta che...
1: Amsic.
0: Tosta.
1: Amsic faceva.
0: Tosta. Io c'avevo il professore di educazione fisica che dopo fatto piscina lui prendeva i phone e ti faceva l'acconciatura. Ma era folle.
1: Era cioè lui però ti faceva l'acconciatura?
0: Noi uscivamo dalla... eravamo piccoli, eravamo elementari. Noi uscivamo dalla piscina per... ci facevamo la doccia. Per asciugarci i capelli faceva lui con i phone.
1: Ma va, faceva a me lui. Non sono mai asciugato i capelli. Ma manco da piccolo mi ammalavo, prendevo la febbre. Sono io. Nel ghetto forlivese.
0: Ci sta capito. E la peggior figura ci ha fatta mandando un messaggio alla chat sbagliata. E io qui ne ho una bella grossa.
1: Ne ho varie purtroppo. Però
0: hai voglia. Dicene una. Senza dire nomi.
1: Ma quella che mi viene in mente senza dire nomi. Senza dire nomi è complicato. Fai che tipo una mia ex in particolare, non Angelica, non l'ultima, quindi non pensate sia Angelica. Una mia ex in particolare, tipo mentre stavamo litigando, io ho scritto a un mio amico
0: la odio.
1: No, tipo un messaggio del genere. Cioè non la odio, però un messaggio poco carino nei suoi confronti. Per sbaglio l'ho inviata a lei. Ho detto tipo nome della ex, bro, non ce la faccio più, questa mi sta stressando. Cioè tipo un messaggio lungo dove dicevo delle cose che non era il caso. Però almeno così sono stato onesto con lei, ha compreso le mie ragioni. Da lì non l'ho mai più rivista.
0: Ottimo.
1: Sono un ottimo. Io... mio fratello l'ha fatta greve. Mio fratello mandò un vocale. Mi scuserà per averlo raccontato. Mio fratello mandò un vocale dove tipo c'erano tante parolacce in mezzo. Diceva c'è stata una lezione di una prof X.
0: No!
1: Che tipo l'ha mandato sul gruppo con la prof. E la prof l'ha sentita per prima. Beh, era piccoli. Cioè parliamo bro tipo andava alle medie ancora.
0: Vabbè. Io ti dirò la peggiore è stato. Io ero innamorato di questa ragazza.
1: Sì.
0: Ero 14 anni. Ero innamorato perso di sta ragazza. Ho scritto un messaggio a un mio amico dove tipo gli dicevo no bro, io mi piace troppo, è troppo bella, devo per forza, ed era in classe con me lei.
1: Ok.
0: Devo per forza provarci, cioè devo per forza chiederle di uscire, voglio.
1: Immagino tu abbia scritto devo per forza chiederle di uscire. Chissà cosa hai scritto in quel messaggio.
0: Vabbè, non
1: però posso dire, posso dare un consiglio di rimorchio a tutte le persone in live. Regà, sentite questa perché ascolta pure tu che qui c'è da imparare. Vi piace una tipa? Fate finta di aver mandato il messaggio per sbaglio. Tipo tu scrivi, devi scrivere a una tipa che ipotesi a caso si chiama Gianmarca. No, ti piace Gianmarca. Tu gli scrivi un messaggio facendo finta di scriverlo a me. Oh Albe, comunque mi sono innamorato di Gianmarca. Che se ti scriverà, mi sa che l'hai mandato al numero sbagliato. E da lì attacchi a parlare facendo finta di aver sbagliato.
0: L'ho fatto. L'ho assolutamente fatto. No, e quindi io questa ragazza qua era in classe con me. Cosa faccio
1: comunque
0: io?
1: Dai, funziona bene questo social.
0: Mando. Sì, assolutamente. Mando sto messaggio al mio amico, ma in realtà mi accorgo che l'avevo mandato nel gruppo classe.
1: Cazzo. Sai quando è brutto, secondo me, quando sbaglia a mandarti delle foto un po' lì, deve essere veramente. Cioè, io morirei, te lo giuro.
0: Porca miseria, bro.
1: Mamma mia. E sicuro prima o poi ci capita qualcuno. Ma non per forza foto di chissà che genere,

0: Se il telefono potesse parlare, quale segreto vi rovinerebbe?
1: Che... I prossimi format che devono uscire, so questo al massimo.
0: Ah beh sì, ci sta, io che sono innamorato di tante donne.
1: Io posso dire una cosa che... diceva Gali, mi sembra una canzone che era tipo c'ho due tre... No, forse Lazza che diceva c'ho due tre scandali sul telefono. Io ho un sacco di scandali sul telefono. Lazza. Io sono pieno di scandali sul telefono. Se un giorno uscirà mai tipo la mia galleria o gli screen che ho alle chat... Ti giuro che TikTok Italia potrebbe crollare. Io sono pieno di scandali.
0: Sì.
1: Ma bro, ma full, te lo giuro.
0: Sai che io c'ho una foto che potrebbe mettere nei casini delle persone. C'ho una foto io di un ragazzo e una ragazza che dovrei cercarla, non so dove cavolo è. Di due influencer.
1: Ok.
0: Che tipo, se uscisse quella foto lì sarebbe un bel problema.
1: Sono pieno di ste cose. Ma perché fra gli influencer tutti sono come se fossero un grande gruppo di amici ed escono sempre insieme. Quindi qualche cavolata succede.
0: Capito. Capito, sì, sì. Vero.
1: A me una volta Simone Berlini mi snicciò per sbaglio che mi mise in un mamma non guardare questo video con una tipa che non doveva essere per sbaglio mi mise là.
0: No, che sgravo. Vabbè, quale canzone ascoltate di nascosto ma non ammettereste mai?
1: Ma a me piacciono i miei gusti musicali. Anche a me. Sono molto fiero.
0: Se proprio vi devo dire, io ascolto la White Girl Music.
1: La?
0: White Girl Music. Tipo Call Me Maybe, quella roba lì.
1: A me piace tipo di musica che non è trap, che ascolto ovviamente. Mi piace tipo Take It Easy di Minica.
0: Relax. Take it easy.
1: Quella là è una hit, oppure tipo mi piacciono un sacco.
0: Sai che io ho fatto una trasmissione con Mika?
1: Sì.
0: Quando ero piccolino.
1: Mi hai detto.
0: Porco due.
1: Ma ci sono un sacco di cose strane fra che mi sanno. Tipo io ho una cosa che ho... Allora, modo un
0: picca. Io ascolto Charlie Putt, ascolto.
1: Raga, dato che ultimamente so che anche per voi i social sono un po' resti di contenuti validi che vi intrattengono davvero ogni tanto anche mentre scrollate, vi annoiate per sconfiggere la noia, vi annoiate anche lì. Raga, so che sembra una cavolata, so che nessuno è ancora stato capace di venderla bene, ma iniziate ad ascoltare gli audiolibri. Fidatevi, raga.
0: Giura?
1: Raga, la svolta. Io non sono... Cioè, a me è piaciuto leggere in delle fasi della mia vita, non sempre. Però, tipo, a me affascina molto conoscere le storie, i libri, le robe. Bro, te lo giuro che se tu gli dai una chance, all'inizio, dopo i primi due minuti, dici mi sto annoiando. Poi entri in un loop in cui guardi il vuoto e ti inizi a immaginare le scene che ti vengono raccontate. Poi sei in macchina. Raga, gli audiolibri sono una grande svolta, li consiglio a tutti. Ma anche, tipo, cioè, partite anche, tipo, dai libri... Qualsiasi libro che avete studiato a scuola, che non avete letto, ma vi hanno fatto studiare degli autori... Che magari sapete dei pezzi, le robe, raga, li ascoltate in un libro e dici, sono un genio.
0: Assurdo.
1: Oppure, tipo, le storie dei vostri idoli sono... C'è per forza un podcast o un audiolibro che ne racconta.
0: Io ti dirò, io sono molto contento di aver letto alcuni libri che mi hanno fatto leggere a scuola. Perché, tipo, io ho guardato una serie, la serie che si chiama Smallville, che è quella di Superman.
1: Ok.
0: In Smallville fanno tanti riferimenti a 1984 di George Orwell.
1: Bello.
0: Che è un bel libro.
1: Te l'ha fatto leggere a scuola.
0: Sì.
1: Ma la scuola,
0: io in quarto o in terzo, non mi ricordo. E forse per l'estate della quarta. Mi hanno fatto leggere questo libro che, vabbè, parla di questo grande fratello che vede un po' tutto. E fanno un sacco di riferimenti a quel libro lì. E quindi ogni volta che io coglievo il riferimento ero tipo stragato, tipo
1: Sì, tra l'altro tipo anche nella musica. Se tu ascolti Kid Yugi, tu ascolti Kid Yugi, bro, ti rendi conto che tipo il ferro di Chekhov, che è una delle sue canzoni più famose, è una legge letteraria che dice se c'è una cosa che non posso nominare in live, però dal titolo ci potete arrivare, in una storia quella cosa dovrà essere usata. Che questa cosa vale per tutto. Se appare in una scena una cosa, quella... E tu inizi a vedere tutto con la prossima. Leggete, fidatevi, leggete.
0: E poi un'altra, tipo un altro esempio di ciò è... Io ce l'avevo in mente, ma non ce l'ho più.
1: Anche nel cinema, raga. Tipo c'era una volta Hollywood,
0: certo.
1: Parla solo di riferimenti. Hai
0: voglia,
1: sono mille
0: assolutamente
1: cose. Cioè, non lo so, raga, in generale, leggete che cogliete più cose e vi godete di più le cose.
0: Raga, io direi che adesso è arrivato il momento, se è possibile, se si può fare, di andare in Next, anche perché dovrei andare a prendere dell'acqua perché c'ho sete, si può fare, regia? Possiamo farlo, molto bene, ci ascoltiamo Dracula di Tame Impala e Jenny. A dopo.
2: RDS Next.
3: Io sono Iris.
4: Io sono Toli.
5: E io sono Jack.
3: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
5: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
3: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
4: Scuola Zoo Leaks.
3: Il lunedì dalle 16 alle 17 su RDS Next. Next.
2: Questa è la tua musica.
6: This is Tame Impala.
7: This is Jenny. I don't ever wanna stop. I just wanna be right where you are.
2: RDS Next.
3: Let's go.

0: Stavamo discutendo di scarpe.
1: Che mi sono comprato queste scarpe
2: che
1: nuove.
2: Che non si potrebbero far vedere perché c'è la marca in bella
1: vista. No, non c'è la marca, non c'è la marca. Questa è grafica, non è marca teoricamente.
2: Ok, posso.
1: Che sono queste che mi piacciono. Vabbè, prendi, non rendono. Comunque, scarpe un po' casual, ma
0: un po' pariuline, ecco, esatto. Un po' pariuline.
1: Però non possiamo parlare di marche, quindi skipperei
2: il
1: discorso.
2: Ma dobbiamo parlare di questi argomenti, di questo argomento occhialetto.
1: Posso dire che non mi piace.
2: Cioè, voi pensi, tu pensi.
1: Cioè, fra spacca, però secondo me non è adatta la forma alla tua faccia, non ti valorizza come occhiale. Dovresti
0: farti
1: farti o l'occhiale quadrato, ma questo no, cioè, tipo così, capisci, sono dei televisori. Secondo me questi che sono tutti uniti qua.
2: Sì.
1: Stanno bene veramente a poche persone e tendenzialmente con carnagioni più scure. Secondo me ti starebbe bene un occhiale tipo o un Ray-Ban quadrato basso, che quindi ti si vede il sopracciglio, ma è quadrato qua.
2: Ce l'ho uguale.
1: Quello molto serio.
2: Però c'hai gli occhiali da sole, nero.
1: Sì.
2: Ah, ce l'ho.
1: Oppure, bro.
2: Però l'ho rotto. Ce l'ho, ma l'ho rotto.
1: Quelli spaccano. Oppure, fra quelli, tipo quelli che c'ho io. Quelli così, diciamo. Quelli spaccano, secondo me.
2: Raga, io vi dico, io. Boh, non lo so.
1: Tipo, a me quelli tondi da sole stanno malissimo. A te potrebbero star già meglio.
2: Bro, ma. Io sono stanco quando finisce la scuola.
1: Tu hai finito già?
2: No, bro.
1: Quando.
2: Finisco il 4 giugno.
1: Quindi, tipo, te domani vai a scuola?
2: Sì. Pezza. Ma non parliamo di scuola. Andiamo avanti. Andiamo al prossimo argomento. Ma vogliamo fare tipo, non lo so, un gioco, un qualcosa. Divertiamoci, facciamo qualcosa.
1: Famo,
2: di funny.
1: Sai che famo?
2: Dimmi tutto, fai tu.
1: Hai mai.
2: Vai.
1: Beh, fate il generale.
2: Chiediamo a chat.
1: Fate i grevi, ma scrivi grevi, ma family friendly. Lui capisce. No. Se volete consigliarcene qualcuno di mai, possiamo farlo tranquillamente. Ho un mal di schiena, ragazzi.
2: Intrattieni nel mentre che cerco?
1: Ragazzi, sto cercando un massaggiatore in quel di Milano, che c'ho un mal di schiena paurage. Veramente paurage, ragazzi. Non esco plus. Veramente un disastro.
2: Creiamo degli hai mai gravi ma family friendly.
1: Vai.
2: Bah, ma hai mai finto di dormire per non parlare con qualcuno? Non mi sembra molto grave.
1: Molto grave. Ce le vuoi far tu?
2: Dai, facci degli hai mai gravi. Però family friendly.
1: Dai, facciamoceli noi.
2: Più gravi.
1: Vediamo che ti dice.
2: Hai mai mentito i tuoi genitori sapendo che ti avrebbero scoperto? Ma che gravi sono.
1: No, più gravi. Però se non hai mai fatto. Non lo so. Ah, ce l'ho io che gioco a fare. Un gioco fighissimo che ho fatto in macchina.
2: Hai mai baciato due persone della stessa sera? Due persone diverse della stessa sera? Un po' troppo grave.
1: No, entra. Fra, ce l'ho io. Allora, ragazzi, a questo gioco è il mio gioco preferito da fare anche in macchina. Giocate anche voi. Io adesso penso un personaggio e ti posso rispondere.
2: Facciamo le domande.
1: Se no. E abbiamo un tetto massimo di 30
2: okay,
1: domande.
2: Ah, ok, sì, va bene.
1: Fammelo spiegare allora.
2: È quello che abbiamo fatto.
1: Sì, fammelo spiegare allora. Abbiamo un tetto massimo di 30 domande a cui possiamo rispondere solo sì o no. Chi indovina in meno domande vince. Se arrivi a 30 domande hai perso.
2: Penitenza però.
1: Penitenza.
2: Facciamo una penitenza bella peso. Facciamo questo giochino al meglio dei tre. Chi perde fa una penitenza grevissima.
1: Che ci vogliamo giocare, una cena?
2: Una cena, bro, mi dici?
1: Sono forte a questo gioco.
2: Sì, mi ricordo che mi battevi sempre. Sì.
1: Questo
2: sì.
1: Gioco è il mio, abbastanza il mio.
2: Greve. Una cena grevissima.
1: Però devono essere personaggi realmente esistiti.
2: Sì.
1: Vivi o morti, decidiamo.
2: Realmente
1: poi.
2: Esistiti, neanche, non di fantasia.
1: Realmente esistiti,
2: cioè, non
1: per
2: film,
1: farsi.
2: Tipo.
1: No, devono essere per farsi esistiti. E l'altro deve per forza conoscerli.
2: Perfetto. E vai.
1: Che se giochiamo? Aspetta,
2: che se giochiamo? Non scommettete, mi raccomando, ragazzi. È sbagliato scommettere. Non scommettete.
1: Tra amici, in modo burlesco.
2: Sì, esatto. È una roba che poi. Cioè, molto...
1: Se giochiamo.
2: Mi dispiace che finisci il 10 giugno la scuola, Rabbi. Brutta vita, brutta storia. Vai. Ci pensiamo dopo allora.
1: Vai, dopo decidiamo. Chi vince decide.
2: Facciamo così. Una cena. Ci offriamo.
1: Anzi, sai come lo facciamo? Dai. Lo facciamo con 15 domande, ma personaggio del web.
2: Ma vinci tu, bro. Sei troppo facilitato.
1: Bro, tu fai web, sei molto più informato
2: di me.
1: No,
2: ti assicuro che no, bro. Conosci, cioè, perché poi devo andare a quelle prendere.
1: Ma li conosco anche loro.
2: E poi sono pochi,
1: web.
2: Bro. Poi sono pochi, zio.
1: No, web.
2: Famo.
1: Web.
2: No, famo personaggi. Famo personaggi.
1: Vabbè, personaggi.
2: E chi perde offre cena e basta.
1: Ok.
2: Vai.
1: Dale.
2: Però cena seria, non Mac.
1: La prima cena
2: un sushino.
1: Un sushino.
2: Allora, parto io con... facciamo che abbiamo entrambi il personaggio in mente o uno a testa?
1: No, uno a testa, frate.
2: Allora inizio io a pensare al personaggio.
1: Perché ce l'hai già...
2: No, perché voglio pensarlo io per primo.
1: Io ce l'ho.
2: Vabbè, allora vai tu.
1: Vai.
2: Vai.
1: Contate le domande insieme a me, eh. Vai.
2: Allora. È un personaggio ancora vivo?
1: Sì.
2: Maschio?
1: Sì.
2: Ok, vivo e maschio.
1: Yes.
2: Vecchio? No, vecchio. Cioè, dai 50 in su?
1: Sì.
2: Ok, quindi è già nell'età paternale, ecco.
1: Sì, direi di sì.
2: Dai 50. Attore?
1: Sì.
2: Attore?
1: Stiamo qua. Già arrivi subito che sbatti. Ha azzeccato subito le domande.
2: Attore. E io lo conosco.
1: È nelle regole del gioco, lo devi conoscere.
2: È un attore che ha fatto almeno un film. Ha un Oscar questo attore?
1: No.
2: Niente, no. Oscar?
1: No.
2: È considerato top attore della storia?
1: È relativa come risposta.
2: Cioè, per te è un bravo
1: per
2: attore.
1: Per me 100%, cioè uno dei miei preferiti. Però non so se della storia, dai, no.
2: Allora, quindi
1: dai, no, dai, ti dico di no.
2: Quindi sai, togliamo Brad Pitt, togliamo Leonardo DiCaprio, togliamo Morgan,
1: no,
2: Freeman,
1: aspetta,
2: togliamo
1: togliere,
2: Al Pacino.
1: Non togliere, fai, famo questa domanda, non te la conto, è troppo relativa, mi devi fare domande più specifiche.
2: Ok.
1: Fai.
2: Allora, togliamo questa.
1: 5 domande.
2: Vuol dire che mi sa qualcuno che quelle che ha detto il suo personaggio.
1: Chi lo sa.
2: Il tuo personaggio è... ha fatto un film sulla criminalità? Tipo mafia, quelle robe lì? Puoi cercarlo ovviamente se non
1: posso
2: lo sai.
1: Cercarlo.
2: Ok,
1: ah, no,
2: c'hai...
1: sulla criminalità?
2: Sì. Ma criminalità organizzata, sì. Però non cioè delinquenti. Vabbè, anche delinquenti, dai.
1: Tecnicamente sì.
2: Tecnicamente sì, quindi ha fatto tipo ladro.
1: Ti do inizio, l'ultimo che ha fatto è su questo. E ti ha aiutato tantissimo.
2: L'ultimo che ha fatto è su questo. E sai che io sui film ultimi.
1: No, però non so manco se sei che è uscito, quindi fai 6. Non so se sei aggiornato, lascia stare questo aiuto, non so quanti aiuti. 6, dai. Dai, sei a 6.
2: Ok, sto pensando. Ok, e ha fatto un film.
1: Famo 20 domande, se no duriamo troppo.
2: E infatti, ha fatto un film con... ha fatto un film da poco che è sulla che è tipo un ladro.
1: No, ma non ti focalizzare. No, ho detto ha fatto un film sulla criminalità.
2: Vabbè, nel senso. Ed è vecchio. Cioè, non è vecchio, è anziano, ha una certa età. Al Pacino non può essere perché
1: anni.
2: Se no mi avresti detto di sì subito.
1: Ha più di 50 anni.
2: Vabbè, infatti non è vecchio, è anziano.
1: Ok.
2: No, Al Pacino non può essere perché criminalità c'è. Robert De Niro non è. Marlon Brando non è. E porca miseria. È di colore? Cioè è nero quest'uomo?
1: No.
2: Ok. 7. Quindi non è neanche Morgan Freeman, anche che in realtà criminalità non c'è.
1: Con questa domanda te ne sei levati un bel po'.
2: Sì, assolutamente
1: Jordan,
2: sì.
1: Jordan, ti sei levato, te ne sei levato.
2: Perché
1: Smith.
2: Infatti io stavo pensando a Michael. Michael B. Jordan per.
1: Vai, Simba. vai, continua, stai in gallina.
2: E ha fatto. Oddio, forse ce l'ho.
1: Occhio.
2: È sposato con una delle Kardashian? È fidanzato con una delle Kardashian?
1: No.
2: Non è Timothée Chalamet. Peccato.
1: Gran colma, no.
2: Gran colma, perché io stavo pensando a Martin.
1: Non male come colma, no.
2: Ha fatto.
1: Sei hot.
2: Bro, porcaccia la miseria.
1: No, è più chill di quello che pensi, in realtà.
2: È più chill di quello che penso.
1: Oddio, no, forse ti sto depistando, non lo so.
2: Oddio mio santo.
1: Ti sei perso un paio di domande importanti.
2: Ha fatto film sui supereroi?
1: No. 9.
2: No. Ha fatto. Urca miseria. Ha fatto. Bro, zero totale, vuoto. Ha fatto.
1: Dai, sprinta, che anche loro vogliono sapere chi è.
2: Ha fatto un film sull'amore. D'amore?
1: Sì. 10.
2: Ha fatto un film d'amore.
1: Cioè. Sì, dai, sì, fai di sì.
2: Cioè c'era una relazione dentro il film.
1: Sì, in più film, sì. 10.
2: Ha fatto
1: sprinta.
2: Ryan Gosling?
1: No, 11, vamo avanti.
2: Bro, che ne so io? Frate. È bianco.
1: Chiedi più informazioni
2: maschio.
1: Sul fisico.
2: È un uomo grosso? Cioè, piazzato fisicamente?
1: No, per come ce l'hai in mente tu, no. 12.
2: È alto?
1: Lei la media, 13.
2: Nella media, quindi è una persona normalissima. Quindi non è quello lì, come si chiama? Quello che ha fatto Cime Tempestose. Che non mi ricordo come si chiama.
1: so cosa
2: quello
1: sia,
2: che ha fatto Frankenstein, come si chiama?
1: No, Giacomo Bellardi.
2: Giacomo Bellardi, no. Non è lui.
1: 14.
2: Non era una domanda. Vabbè, ok, dai, va bene. Raga, aiuto! Datemi una mano dalla chat, per favore.
1: Tanto non cari.
2: Infatti.
3: Dai, frate, veloce.
2: Bro, mi sto sentendo male, non so. Ha fatto...
1: Fammi una scarica di domande sull'aspetto fisico alla 20ª, bravi, perché sennò non usciamo più.
2: Capelli lunghi.
1: A volte però li ha avuti lunghi.
2: Johnny Depp.
1: No, 15. Go! Ma non male come quel, non male come quel.
2: E allora, chi è?
1: Dai.
2: Ha fatto anche musica nella sua vita?
1: Sì. 16.
2: Oddio.
1: Ma tu non lo sai, secondo me. Quindi non ti basare. Secondo me tu non lo sai.
2: Jokiri, quello di Stranger Things.
1: No.
2: E allora
1: 16. Allora, 16 la musica. 17.
2: Ha fatto anche musica nella sua vita. E non è
1: quello... Se vuoi ti do un indizio di una domanda. Se vuoi ti do una domanda di un indizio veramente importante. Vai. Però poi o ci riesci o non ci riesci ad azzeccarlo.
2: Vai.
1: Lo vuoi?
2: Vai.
1: È italiano.
2: No, non è vero. Allora, Gasman non è. Lillo non è. Perché Lillo mi avresti detto che è basso.
1: Me ne vado.
2: Gasman non è.
1: Però
2: Lillo
1: secondo
2: non
1: me
2: è.
1: Non ti basare sulla roba della musica, perché secondo me tu non sai che questo ha fatto musica.
2: Non è. Perché sto pensando. Posso farti una domanda, giusto perché è pelato per caso? Non puoi rispondermi. Allora, perché l'unico che posso pensare che abbia fatto musica è Checco Zalone. Aspetta, non dirmi che. L'unico che ha fatto musica e che fa il cinema è Checco Zalone. Perché di altri che hanno fatto musica io non ne ho idea.
1: E quindi l'accendiamo o non l'accendiamo?
2: Accendiamo Checco Zalone.
1: Ebbene.
2: Non è Checco Zalone. Non è male, non è mai Checco Zalone, ma è Alessandro Gasman. Ti dico di più. Vai, dici chi è? Dimmi che è Checco Zalone, ti prego.
4: Dai.
1: Nessuno dei due.
2: Non è Checco. Chi è? Chi è?
1: Christian il pupo De Sica.
2: Christian De Sica ha fatto musica.
4: Ah, beh, sì, è vero.
2: Bello, mi è piaciuto.
4: Bravo.
2: Però. Oh, dottore.
1: Bene, grazie. Faccio... Prego, che
2: i
1: voglio questa
2: scena. Tu di complimenti. Allora, io adesso ti dico che io andrò deep, stra deep nella mia playlist di Spotify.
1: Così mi hai già detto che è un cantante.
2: Ma invece magari no.
1: Dai, vai. Dimmi quando c'hai in mente il personaggio. L'avrai pensato?
2: No, in realtà no, perché
1: io mi spiccio, io sono veloce, io sono così, bro. Tu appena lo pensi, okay, ce l'hai
2: okay, in testa. Ok. 3, 2, 1 e
1: dai, frati. Tempi radiofonici, velocità.
2: Ce l'ho.
1: Ok, conti tu le domande, eh?
2: Vai.
1: Maschio o femmina?
2: Maschio.
1: Italia?
2: No.
1: Vivo o morto?
2: Vivo.
1: America?
2: Sì.
1: Canta?
2: No.
1: Recita?
2: Cioè, canta. No, non canta, scherzavo.
1: Recita?
2: Sì.
1: Quindi è un attore.
2: Sì. Quindi sono due domande queste. Non so quante, 7. Non lo so, facciamo che sia 7.
1: Sono a 6. Okay, questo è quello che sono a 6.
2: 6.
1: Quindi è un attore americano. Di colore, per caso?
2: Non è di colore.
1: Se è mulatto, conta di colore, eh?
2: Non è neanche mulatto.
1: Ok. Quindi mi dici non... Hai detto di no, che non è di colore?
2: No, non è di colore.
1: Ok. Biondo?
2: Biondo. Magari nella sua vita è stato biondo, però non lo so.
1: Attualmente pelato?
2: No, attualmente non è pelato.
1: Non lo so, non conta come domanda, quindi sto.
2: Sì, 8. Sì, no, va bene. Però, no, se non mi sbaglio, non era biondo comunque. Però non conta comunque come domanda, te l'ho buona. Se non mi ricordo male, non è biondo.
1: Ok, i suoi film più famosi rientrano negli ultimi 20 anni?
2: Oddio, negli ultimi 20 anni.
1: Fai negli ultimi 15, dopo il 2010, to.
2: Ce lo dico subito. Però mi sa di no. Cioè, dubito fortemente. No, assolutamente no. Oddio, ha fatto un film famoso che è uscito negli ultimi 20 anni, che è anche abbastanza considerabile culto. Due film famosi che sono considerabili culto.
1: Allora sì, cavolo.
2: Tre film, no, due. Però in realtà, cioè, il suo prime non ce l'ha avuto in questi 20 anni.
1: Ok. Ha più
2: però,
1: di 50
2: questo
1: anni.
2: È un grande aiuto.
1: Ha più di 50 anni?
2: Assolutamente sì.
1: Sì?
2: Minchia, tanti anche.
1: Tu sei sicuro che conosco il nome di questa persona?
2: Bro, se non lo conosci, allora ti dirò. Se magari non conosci il nome, puoi dirmi anche chi è. Cioè, puoi dirmi chi è il personaggio. Però, bro, è difficile. Cioè, il fatto che tu non lo sappia è triste. Cioè, lui è forte. È un attore fortissimo.
1: Quindi ha detto capelli 50 anni, sarà un capello bianco brizzolato adesso tendenzialmente. Film comici?
2: No.
1: Horror?
2: Cioè, oddio, a volte facevo anche ridere, ma non erano, cioè non è un film comico.
1: Horror, thriller,
2: alcune cose hanno fatto paura, ma non è assolutamente thriller o horror.
1: Alcune cose hanno fatto paura.
2: In alcuni film ci sono delle scene che fanno un po' paura. Cioè sono un po'... per i tempi erano un po'... ti mandavano un po' l'indigestione. Facevano un po' schifo, capito? Soprattutto uno. Un film mi ricordo che a me mi ha fatto venire un ribrezzo folle. Non faceva paura, faceva proprio strano. Però no, non ho horror.
1: Io ho un grande try. Che quanti, se questo potrei impazzire, amico,
2: sei 14 tipo.
1: Quanti
2: grande sei? Non lo so.
1: Sarà 12, esagerato.
2: Dai, facciamo 13.
1: Ok. Ma perché sono buono io?
2: Vai.
1: Provo un try greve.
2: Vai.
1: Andiamo in next, continuiamo dopo.
4: Questa è la tua musica.

0: Ho schifo da vedere.
1: Ragazzi, allora, non in diretta, Albi mi ha detto, mi ha provato
2: Anthony
1: ragazzi.
2: Hopkins, ma non era lui.
1: Non è Anthony Hopkins.
2: Quindi stiamo a 14.
1: Vai.
0: Famo.
1: Stai lontano, bro, te l'assicuro che stai lontano. Vai.
2: Ti pongo la seguente domanda.
1: Vai. Tra l'altro tu mi avevi chiesto se aveva fatto horror e thriller, ti ho detto di no, Hannibal Lecter è un thriller, quindi cioè ipersplicato.
2: Ma mi hai detto che fa paura.
1: Non ti ho detto che fa paura, ho detto che c'è un film.
2: Facciamo così,
1: una
2: ha
1: scena
2: più di 65
1: che...
2: anni.
1: Sì, assolutamente sì.
2: E ha droppato film negli ultimi 20 anni così iconici.
1: Non sono iconici, però c'è cioè un film che è abbastanza... Sì. Cioè almeno se non lo sai è grave, perché è un film che... Due film che sono abbastanza importanti.
2: Quindi siamo nel vecchiume.
1: Stiamo nel vecchiume, sì, assolutamente sì. E lui, bro, è veramente famoso peso, bro. Cioè, lui è tanto, tanto, tanto famoso.
2: Ed è americano.
1: Eh sì.
2: Quindi sicuramente uno di quelli che agli Oscar viene invitato, tendenzialmente.
1: Assolutamente sì.
2: Tu mi sostieni?
1: Sì. Sicuramente invitato lo è, cioè... cosa stiamo cercando qua? No, vai. Siamo a 14, vai, prego. Vai.
2: Allora io sto pensando che ti metti questo capello bianco devi avere, ma sto cercando di immaginare.
1: Ce l'ha il capello bianco, dai, ti dico che ce l'ha.
2: Siamo a livello barba?
1: No.
2: Non siamo a livello
1: non
2: barba?
1: Non siamo a livello barba. E penso che non ce l'abbia manco mai avuta in nessun film, penso.
2: Sì, non è iconico per avere una barba.
1: Assolutamente no,
2: dai.
1: Non siamo a livello barba.
2: Però cavolo, più di 60...
1: È un bell'uomo sbarbato.
2: È un bell'uomo, tu mi sostieni, è un bell'uomo
1: soggettivo.
2: Ma per
1: me è anche un bell'uomo.
2: Sì.
1: Cioè, ai tempi sicuramente è stato amato
2: è
1: dalle donne.
2: È andato
1: in tra. Voglia. Amato dalle donne. Palese.
2: Oddio, ma non è che tante volte è Johnny Depp?
1: No, assolutamente no.
2: Oddio, mi sta
1: 15.
2: Male. 15 sì.
1: No, 16 perché hai chiesto pure la barba. Siamo a 16. Occhio! Bro, e ci sei veramente lontano, te lo giuro. Cioè, sei lontanissimo, fra dalla guess. Ma perché non mi hai chiesto che tipo di film fa? Che tipo di film ha fatto?
2: Certo che te l'ho chiesto.
1: Mi ha chiesto solo se era il thriller, non mi ha chiesto altro.
2: È parte di una saga molto famosa.
1: Sì. Due saghe.
2: Saga non vuol dire serie, saga tipo Signore degli Anelli, Star Wars, Harry Potter.
1: Sì.
2: Io conosco solo queste tre che ti ho nominato, ti ho questo segreto.
1: Due saghe fondamentali per la storia del cinema italiano. Sì, italiano e del mondo.
2: Americano, deduco.
1: Sì. E siamo a 17 e ti ho dato un aiuto assurdo per dirti due saghe. Bro! Stai scherzando, veramente?
2: Giuro, non so chi ha recitato in delle saghe diverse.
1: Oddio, aspetta, mi fermo un attimo che forse ho detto una baggianata clamorosa. No, ok, non
2: serie interesso. E saghe sono due cose diverse.
1: Saghe, sono due saghe, cavolo. Allora, ce l'hai, vai.
2: È quello, però non so il nome del tizio, lo so, ma non mi viene in mente. È quello che ha fatto Silente?
1: No.
2: No!
1: Non
2: anche
1: è lui.
2: Perché è morto.
1: A parte quello. 6 a 18.
2: Dai, me la vuoi contare? Ho detto che è morto.
1: Va bene, dai, non te la conto.
2: Dai,
1: però vabbè.
2: Dai.
1: Vuoi
2: dai.
1: Che ti do un indizio?
2: Quanto è grave l'indizio?
1: Non troppo. Non è stato. Anzi,
2: tu
1: no,
2: mi fai l'indizio
1: e
2: poi le ultime due domande, allora.
1: Allora. No, anzi, ti faccio un indizio che ti può dare una grande mano.
2: Perché a me rimangono tre domande. Questo indizio, quante di queste. Facciamo due e me ne rimane una dopo.
1: Vai.
2: Allora,
1: in queste due saghe, in una è il protagonista e nell'altra no.
2: Ma che indizio è, frate? Ma che ne so?
1: È importante. Cioè, oggettivamente, però, c'è
2: importante.
1: Una saga dove lui è il personaggio principale, c'è un'altra saga dove lui è importante ma non è il personaggio principale. Ce l'hai.
2: Ce l'ho.
1: Vai.
2: Lo so.
1: Vai. Dicelo. Hai una domanda. Puoi fare una domanda. Puoi fare una domanda.
2: Sto rompendo lo studio. Ops. Come l'ho detto? Chiedo scusa a tutta la regia,
1: bro.
2: Ho staccato le cuffie, bro.
1: Oh. Puoi fare una domanda.
2: Cambierò cuffie.
3: Regia. Sto staccando cuffie.
2: Eccomi.
1: Vai. Puoi fare una domanda ancora, vai.
2: No, io secondo me ce l'ho.
1: Fai una domanda.
2: Però se faccio un tentativo.
1: No, comunque... te lo conto. Vale come
2: domanda. Ma faccio una domanda.
1: Vai, fai la domanda.
2: Sto pensando come formularla per poi...
1: Falla. Non importa come è formulata.
2: E... Ah no, però aspetta, quello che c'ho in testa io è stato protagonista di entrambe le saghe.
1: Ai. Problema.
2: Però secondo me tu una non sai che è una saga. Vabbè, io ci provo.
1: Vai.
2: E... è molto rifatta adesso questa persona.
1: No! Non ha niente di rifatto.
2: What the hell?
1: È un uomo vecchio...
2: E basta.
1: Naturale.
2: Io sai chi stavo pensando?
1: A chi?
2: A Sylvester Stallone.
1: Assolutamente no.
2: Stavo lontano, mi
1: però
2: dice.
1: Forte. Cioè tu scusami, non sapevo che saga ha fatto. Ha fatto Rocky, ha fatto?
2: Ha fatto
1: Rambo. Della Galassia.
2: Ha fatto Rambo, ha partecipato a Creed.
1: Ah beh certo.
2: E io ho pensato voglio. Creed come non protagonista,
1: no,
2: capito?
1: No, no, no. Vuoi che non sappia cos'è Rambo, bro? Dai, per favore. Fra, bella, devi andare. È il tuo momento. Vuoi un bro, ti potrei fare un indizio, però è un indizio grevissimo, bro. Cioè, vuoi che ti dico... No, non ti posso dire il nome della saga, zio, sennò...
2: Il nome della saga è troppo grave. Però tu sai che io queste saghe le conosco tutte e due, tendenzialmente.
1: Per forza. Allora, una sicuramente. Una te lo do al 100% che la sai. L'altra forse
2: sappi
1: no,
2: sappi che
1: ma
2: io non
1: difficile.
2: Ho mai visto Star Wars. Quindi se fa parte di quella roba lì, mi hai giocato completamente una carta che non... Io non
1: allora
2: l'ho mai vista.
1: Allora è andata male, mi sa.
2: Non ho visto quella saga.
1: Bro, però lui è veramente forte.
2: Non ho mai visto Star Wars.
1: Bro, come fai? Oh Gesù, ha partecipato in Star Wars.
2: Cioè. Bella, chi l'ha mai vista?
1: Bro, che cioè, allora, il fatto che se tu non lo conosci è grave.
2: Dimmi l'iniziale del nome.
1: No, no, assolutamente no. Ti posso dire che nel cognome c'è una macchina. Il nome di una macchina. Cioè, è proprio una marca di macchine. Ti arrendi?
2: No. C'è una marca di macchine.
1: Bro, ti ho dato un indizio. Cioè, letteralmente, fra, ti ho detto chi è. Ti ho detto che fa Star Wars, che c'ha la marca delle macchine come cognome, bro. Se non ce l'hai, sei veramente un pippero.
2: La marca di macchine fa per cognome. Potrà essere qualcuno che
1: tu mi gira, hai capito, per favore. Almeno te. Madonna, ragazzi, ma non c'è una cultura cinematografica.
2: Sarà tipo Ford il cognome, una roba del genere.
1: Quindi chi è il tipo? Dici un po'. Ford il fuori delle... Ah, sì, giusto, perché ti ho detto la macchina.
2: Il nome di una macchina.
1: Sì. Sì.
2: George Lucas è regista.
1: Bro, hai tipo letteralmente... Dai.
2: Ma se io non lo conosco, tu hai perso.
1: Vabbè, se non lo conosco lo rifacciamo, perché non è che non... è difficile che tu non lo conosca.
2: Chi è?
1: Harrison Ford.
2: E allora l'ho detto prima, ho azzeccato, ho vinto.
1: Assolutamente no.
2: Ho detto Ford. Frate,
1: sì, bro, cioè, dai, hai detto Ford perché ti ho detto che era una macchina, non sai
2: ma
1: chi è
2: cosa
1: Harrison
2: vuol
1: Ford.
2: Dire?
1: Ma smetti!
2: Ma allora, vinto.
1: Mi dovevi dire Harrison Ford, mi dovevi dire.
2: Allora, ho detto sorridendo, secondo me di cognome fa Ford, hai fatto tutto lo splendido, era Harrison Ford, ho vinto io.
1: Vabbè,
2: ma scusa.
1: Certo che no, assolutamente no.
2: Follia.
1: Non sai follia. Che qual è l'altra saga follia. Che ha fatto Harrison Ford? Dimmelo, se lo dici. E allora non hai vinto! Perché non sai
2: dire?
1: Chi è?
2: Ma tu mi metti della gente che non ho mai visto.
1: Indiana Jones. Cioè, capito? Tu non
2: ma
1: hai un'idea.
2: Zappare, ma vai a zappare.
1: Allora, adesso ti faccio un personaggio facilissimo. 5 domande, se non indovini hai perso.
2: Facciamo un po' di notizie di web.
1: Beh, nessuno di due ha vinto.
2: Mi devi una cena.
1: No. Assolutamente no. Quindi dobbiamo guardare le notizie di web? Molto bene.
2: Web.
1: Oh. No, ma non c'è una notizia carina. Che è successo?
2: No, dico bella cosa da dimenticare. Grande massimo.
4: Ma no, ma
2: che bello qua. Yeah,
1: bro, cioè, purtroppo non è che ogni giorno ci sono notizie belle, bro, purtroppo.
2: Domani ve ne do una io bella.
1: Ottimo, siamo contenti. Oh, Andrea Fratino e Nocta botte?
2: Hanno biffato.
1: E risposte?
2: Hanno biffato, ma in realtà non era beef, non so perché se lo racconta beef, secondo me non era beef. Se vuoi ti racconto com'è andata.
1: Dici un po'.
2: Sul canale YouTube di Simone Berlini hanno fatto un rispondiamo alle domande, e alla domanda con chi non collaboreresti
1: mai.
2: Ah
1: sì, ok, l'ho visto.
2: Lo so che l'hai visto, lo sto spiegando.

0: Sì, no, no,
1: però volevo dirti che l'ho visto.
0: Brutto cattivone.
2: Mi sono la notizia crazy. Comunque, Andrea Frattino ha detto che non collaborerebbe mai con Nocta, dopo che avevano fatto pace perché avevano già litigato in passato. E Nocta ha risposto lei semplicemente: mi dispiace riaprire questa faida, per me non ci sono problemi, quindi staranno in trap.
0: Notizia veloce, quindi che
2: però ha pure detto che, cioè, Andrea non è che l'ha insultato, ha pure detto spacca fare i video, cioè, nel senso, è stato quasi un chill, un grande chill.
1: Non mi interessa quella notizia, lo assicuro.
2: Rebecca Maurino si è lasciata.
0: Sì. Vai. Allora, ve lo leggerò. No, non metterlo che ci sono le pubblicità, mi sa che ho paura. Leggerò. Ah, ottimo. Ah, non è vero, bro.
2: Sì. Proseguiamo.
0: La situazione sentimentale di Rebecca Maurino continua a far preoccupare la community. Solo qualche giorno fa la creator si era mostrata in lacrime su TikTok e tutti avevano pensato a una crisi con il suo fidanzato. Il momento no, era stato confermato da lei stessa attraverso un commento lasciato proprio sotto questi ultimi contenuti. Problemi con lui, aveva scritto, ma purtroppo c'è di più. Ecco cos'altro abbiamo scoperto sulla possibile rottura. La storia tra Rebecca Maurino e il suo ragazzo, iniziata al dicembre del 2023, sembra essere giunta al capolinea.
3: Ma perché Tozzi fa quella faccia?
2: Beh, sono interessato.
3: È una faccia sospetta, non la tua solita faccia.
2: Ma non è vero.
0: Dopo aver raccontato di questo periodo complicato, infatti la creator ha iniziato a repostare video sospetti sul suo account TikTok. Qualche esempio: in una delle clip c'è una ragazza che dice questo non è quello che merito. Un'altra invece c'è una persona che si chiede cosa fare, quanto fa male, quando fa male restare e fa male andare via. Insomma, questi nuovi contenuti social beccati nella zona repost del suo account, Rebecca Maurino ancora una volta che non se conferma che non se la sta passando benissimo. Una conferma ufficiale della sua separazione però ancora non c'è. E voi che cosa ne dite? Si sono lasciate davvero? Lei è fidanzato oppure avete ancora qualche speranza? Fateci sapere se sognate di vivere, di vedere ancora insieme questa ship oppure no.
2: Lo sogniamo, speriamo che riescano a far pace, assolutamente.
0: Rebecca e il tuo fidanzato dovete far pace, assolutamente.
2: Ci auguriamo tutto il meglio per voi e...
0: vi vogliamo bene, love.
2: Tantissimo bene, tantissimo amore.
0: Next. Corriamo via, come dice la Lady Gaga.
2: Ah, stiamo andando via, stiamo salutando?
0: No, corriamo via, come dice Lady Gaga e Dueci.
2: Vamos.
4: RDS Next.
5: Siamo Alice
6: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
5: Con il nostro tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme.
7: Team Between solo su RDS Next.
0: Stavo dicendo, ciao ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo dalle 16 alle 17, web Temer RDS Next, da Angelo Cattivelli e Alberto Tozzi. Ciao. Sì, voglio andare a casa. Ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo dalle 16 alle 17, web time, Angelo Cattivelli. Cosa devo fare ora? Devo andare al concerto di Shiva. Sì. No, in realtà no, ho due verifiche ancora, devo fare matematica e italiano.
2: Io vado a farmi i capelli.
0: Eh? Matematica 7,5, italiano 9,5. Non è vero, non è mai vero. Matematica 7,5.
2: 4 e 4, ci vediamo il prossimo mercoledì,
0: non
2: ciao
0: è vero!
2: Ragazzi!
4: Questa è la tua musica.
8: This is Lady Gaga. I'm Dolce.
9: I'm gonna go.
8: Everywhere I go.
4: RDS Next.
10: I love

0: Sport Drip.
1: Highlights, rivalità infinite e meme da spogliatoio.
0: Lo sport non è solo punteggi, ma hype, drip e storie da condividere.
1: Sport Drip, il gioco visto dalla Gen Z, solo su RDS Next.
2: Benvenuti, benvenuti amici di
3: RDS Next.
2: Bentornati.
3: Buon pomeriggio a tutti.
2: Questo è Sport Drip, ogni mercoledì.

0: Vi facciamo compagnia io e Vlad dalle 17 alle 18. Siamo stati un po' assenti, prima
1: sì,
0: io
1: sì, abbiamo avuto da fare, avete capito
0: io,
1: bene.
0: Abbiamo avuto un po' da fare, come potete vedere dalla faccia del nostro Vlad. Lui
1: buonasera,
0: ha avuto
1: ragazzi.
0: Molto da fare.
1: Sì, ho preso schiaffi in faccia.
0: Non per aggressività o delinquenza, ma ha preso schiaffi sul campo. Quindi
1: sì.
0: begli schiaffi.
1: Oddio, begli schiaffi in campo no, perché in realtà abbiamo vinto. Sì, hai
0: appunto.
1: Capito? Sì. Quindi gli schiaffi abbiamo dato agli altri, però hanno preso uno bello forte.
0: Ci sta, dai.
1: Nell'occhio.
0: È il prezzo della vittoria, è il prezzo dei vincenti.
1: Ne valsa la pena, devo dire.
0: Per chi si collegasse per la prima volta, ragazzi, hanno
1: c'è
0: vinto.
1: C'è una banda di matti,
0: sembra. Insomma, lui, uno delle punte di diamante
1: sì.
0: degli Alpha K, squadra di Kings League, che ha vinto la
1: finalmente,
0: Kings League Italia.
1: Finalmente, no, in realtà neanche più di tanto, perché c'è un due split, ho vinto il secondo split, quindi bene. Fatto anche presto, ti dico la verità.
0: Guarda la faccia dell'umiltà. Avete visto la faccia dell'umiltà?
1: Visto. Ma no, me la godo tutta, giusto così. E ogni tanto non, sai che non paga sempre essere umile. Oggi non sono umile.
0: Madonna,
1: oggi
0: che
1: sono,
0: perla.
1: Oggi mi prendo la mia gioia.
0: Infatti ha detto che oggi è la puntata sarà incentrata tutta su di lui.
1: Non è vero, sulla nostra squadra,
0: così, no, così
1: sulla
0: ha
1: Serie
0: detto.
1: A, dai.
0: Così, così ha detto, ragazzi, vi ricordiamo che potete seguirci in live su YouTube, Twitch, TikTok e sull'app di RDS Next e mandare i vostri messaggi di complimenti
1: ogni
0: oggi
1: tanto.
0: I vostri messaggi vocali al 333 88 88 188.
1: Oh, ma questo numero te lo ricordi sempre comunque?
0: Non è che è molto difficile.
1: Io non lo ricorderei mai, cioè assurdo.
0: Ma lo dico da due anni, insomma, non è che è difficile.
1: Ok. E poi parentesi, piccola parentesi, Serie A, Champions League,
0: piccola,
1: bla bla bla. Sta finendo tutto.
0: È finito. Oddio,
1: tutto.
0: Ragazzi, manca l'ultima giornata.
1: Manca un solo, come si dice, giudizio.
0: Una giornata che però è molto importante, perché delineerà insomma chi andrà in Champions League. L'unica cosa sicura è che l'Inter ha vinto lo scudetto ed è campione d'Italia. Il Napoli andrà sicuramente in Champions.
1: Sì.
0: E poi ci sono un grrr, perché la nostra regia insomma è aggressiva.
1: Scusa,
0: perché
1: sai
0: che sto per nominare il Milan.
1: Mi metti un attimo la classifica.
0: Metto un attimo
1: ma
0: la
1: il Milan
0: classifica.
1: Che downfall ha avuto il Milan?
0: Il Milan insomma ha avuto un bel down, ma un po' tutte, diciamo.
1: Madonna santa.
0: Se l'ha avuto il Milan, non parliamo proprio della Juventus, perché insomma il web è impazzito.
1: Però la Juve può ancora andare in Champions League.
0: Può andare, ma l'hanno già data tutti, insomma,
1: per spacciata,
0: gli hanno già dato tutti l'Europa League. Perché? Perché questo?
1: Perché? Dimmelo te.
0: Caro Vlad, te lo dico io, perché
1: tu.
0: Gli ultimi match sono tutti abbastanza...
1: Ok, si giocherà in contemporanea.
0: Che si gioca la Champions League. E alle 20:45 di domenica 24 maggio. E la danno per spacciata, perché appunto gli ultimi match sono tutti abbastanza facili. Passami questo termine,
1: abbastanza.
0: Infatti, tra virgolette, perché di facile, insomma,
1: Verona-Roma.
0: È prevedibile, non è niente. Quindi la Roma, che si trova al quarto posto. Con 70 punti sfiderà il Verona, che è già retrocesso.
1: Derby,
0: però come abbiamo visto, il Verona ha pareggiato contro l'Inter, che era campione d'Italia. Insomma,
1: non gliela regalerà il Verona alla Roma, dai.
0: Non gliela regalerà nemmeno
1: spero
0: all'Inter,
1: no.
0: Che insomma davanti insomma a tutti era la vittoria, il festeggiamento dello scudetto. Era sicuramente meglio una vittoria che un pareggio. Quindi
1: piccola parentesi, abbiamo perso il derby.
0: Piccola parentesi, non te l'aspettavi, eh?
1: No, sì, me l'aspettavo. Quest'anno è un dramma. Abbiamo perso
0: piccola
1: derby.
0: Regia, mi fa troppo ridere. Piccola parentesi, abbiamo perso il derby.
1: Abbiamo perso la Coppa Italia contro l'Inter. Non ridere.
0: Non te l'aspettavi.
1: Non ridere. No. Abbiamo perso la Coppa Italia, che poteva salvare la nostra stagione. Invece non salviamo un bel niente. Perdiamo la
0: non
1: Coppa Italia e nell'arco di 4 giorni. Basta ridere della Lazio.
0: Chiedo scusa ai tifosi laziali. Mi ha fatto
1: basta.
0: Ridere come l'ha detto.
1: Ma non vengo più. Non vengo più. E perdiamo. Grazie, ragazzi.
2: Vabbè, ma non ci pensare. Pensa ad altro.
1: Pensa ad altro.
2: Hai cambiato sport, no?
1: Ho cambiato sport. Sì, però la mia fede rimane immutata. Quindi mi rode se poi perdiamo almeno una partita all'anno. Non vorrei perderla,
2: certo.
1: Perché poi per essere perculato fino al prossimo
0: allora
1: derby, insomma.
0: ho sentito insomma i tifosi romanisti che preferivano l'ultima giornata contro la Lazio, che sarebbe stata più facile vincere.
1: Ah sì? Ah, te la ridi anche te? Te sotto sotto sei romanista, sai che ti
0: no,
1: dico?
0: Sì, invece. Vabbè, ma che mi importa?
1: Sì. Sei romanista.
0: No. Però sì, sinceramente sono contenta per la Roma che si gioca questa possibilità di andare in Champions, che comunque beh, è una cosa grandiosa, insomma, per la Roma, insomma, quanti anni sono.
1: Speriamo che vada bene a Verona.
0: Allora, io non lo so, ragazzi, io tutti i miei pronostici ovviamente sono sbagliati, tranne che avevo sapevo che avevo pronosticato la vittoria del campionato dell'Inter, però
1: era difficile da pronosticare
0: dall'inizio del campionato.
1: Sì, era difficilissimo. Vai, poi
0: dall'inizio del forse non l'avevo pronosticato. Va bene, parliamo dopo il next. Rimanete che ci dobbiamo riflettere.
1: Rifletti.
3: Questa è la tua musica. Hi, this is Harry Styles. Right now you're listening to American Girls. Turn it up. Number one hit music station. RDS Next.

0: Rieccoci, abbiamo appena ascoltato, non riesco a parlare, American Girls di Harry Styles.
1: Mamma,
0: bentornati ragazzi, questo è Sport Drip, Sport Drip. Tutti i mercoledì dalle 17 alle 18. Vi ricordo che ci potete seguire in diretta su Twitch, YouTube e sull'app di TikTok. Oggi mi sto impappinando. Sull'app di RDS Next. Sì, piano, devo ritrovare le parole che non sono più abituato a stare qui.
1: È un po'
0: allora, infortunato. Sì, sono un po' infortunato da dappertutto. Ginocchio, occhio. Vabbè, anche tu non sei in grande
1: no.
0: spolvere, però.
1: Ma io non sono mai stata in forma.
0: Non siamo qui
1: mai
0: a parlare dei nostri problemi fisici.
1: Dicevamo,
0: sì.
1: Allora io mi pare, ora non
0: sì,
1: vorrei
0: sì,
1: sbagliarmi.
0: Ragazzi, buonasera a tutti.
1: Buonasera, io avevo pronosticato all'inizio del campionato
0: sì.
1: la vittoria del campionato del Napoli, mi sa io, avevo detto.
0: Allora, a memoria io ricordo Milan.
1: No.
0: Allora,
1: no.
0: prossima farò,
1: oh, io dicevo
0: farò,
1: Napoli o Inter.
0: Sarà una piccola ricerca e andrò a prendermi la prima puntata in cui abbiamo fatto i pronostici del campionato.
1: No, no, ho detto Napoli. Comunque avevo una memoria pessima.
0: Sì, io una roba pessima.
1: No, avevo detto Napoli.
0: Sì, dica. No.
1: No, non lo so, non lo so, devo vedere.
0: No, che succede?
1: Vedi nella mia
0: borsa. La regia ci chiede soldi, vi dico solo questo.
1: Ci chiedono soldi, ragazzi, ma soldi,
0: soldi
1: non
0: ne abbiamo
1: mai avuti.
0: Soldi non ne abbiamo, non ne abbiamo, regia.
1: Ne abbiamo soldi.
0: Che cos'è sta roba, su?
1: Sì. Allora, dicevamo, mi pare che ho detto così. Comunque, dato che infatti tutti i miei pronostici sono sbagliati. Allora, in Champions io avevo detto che insomma andavano Inter-Napoli, Inter-Napoli-Milan e Juventus.
0: Inter-Napoli-Milan-Juventus. Ci siamo, più o meno.
1: Eh no, allora di che
0: manca
1: stiamo parlando? Allora di che stiamo parlando?
0: Inter-Napoli e Milan ci siamo. Una fra Juve, Como e Roma.
1: Ma la quarta è il punto
0: allora,
1: interrogativo
0: io vorrei...
1: Anche se,
0: aspetta.
1: Allora, andiamo a vedere il calendario.
0: Io vorrei una roba esotica.
1: Tu hai una cosa esotica?
0: Sì, voglio il Como in Champions.
1: Bah, secondo me, allora, la Cremonese deve fare la partita della vita.
0: Squadra più ricca d'Italia.
1: No, voglio secondo me il Como non c'è.
0: Voglio che tengano Nico Paz. Voglio che facciano acquisti esotici. E voglio che
1: allora,
0: faccia bene,
1: il calendario della
0: voglio
1: prossima...
0: che vinca il prossimo scudetto il Como. Guarda un po', così.
1: E vabbè, io pure voglio diventare milionario. Allora, il Milan sfiderà il Cagliari, che non ha più niente da chiedere al
0: Milan
1: campionato.
0: Milan sfiderà il Cagliari, ok? Quindi vince?
1: Vince il Milan?
0: Sì, vince.
1: E, la Roma sfida il Verona, che invece è già retrocesso.
0: Però Roma e Verona...
1: Ed è a pari punti con il Milan, la Roma.
0: Ma Roma e Verona poi gioca fuori casa la Roma? Eh sì, gioca
1: fuori casa,
0: ragazzi.
1: Sì, sì, ha giocato il derby in
0: casa. Mi dispiacerebbe proprio se il Verona sbattesse fuori dalla Champions la Roma. Eh sì, mi
1: bello smacco.
0: Ma no, sarebbe bellissimo.
1: Poi, il Como è contro la Cremonese, che fa la partita della vita. Perché, insomma,
0: che cos'è qua la Cremonese?
1: La Cremonese
0: lotta con,
1: deve vincere. Anche perché il Lecce gioca con il Genoa, mi pare.
0: Vedi
1: il calendario.
0: Quindi è aperta ancora la lotta per la salvezza per una squadra.
1: E la Cremonese deve fare
0: la
1: sfida della vita.
0: Ciao ragazzi, benvenuti a tutti. Grazie,
1: ma
0: vi voglio bene.
1: Ma comunque bella l'ultima giornata. È la Juventus.
0: Toro.
1: Con il Toro
0: derby.
1: Che comunque, allora, di solito, insomma, il derby di Torino viene quasi sempre, cioè viene
0: vero,
1: vinto sempre dalla Juventus.
0: Derby, fa schifo proprio, ma
1: non
0: però,
1: è bello.
0: Ma che roba, ma non sarà mica un derby, no.
1: Ma che dici? Ma come si permette? Abitanti di Torino, tifosi del Toro, tifosi della Juventus. Vabbè, forse i tifosi della Juventus non lo sentono tanto.
0: No, mi dispiace, è il derby più bello del mondo, ragazzi. Quello fra Toro e Juve è una roba incredibile.
1: È bello il derby della Mole. Forse è più sentito dai torinesi, dai tifosi del Toro.
0: Sì. È pieno di tifosi del Toro a Torino.
1: Beh, bello.
0: Un po' meno della Juve, però, sai questa cosa?
1: Cosa?
0: Un po' meno di tifosi della Juve pieno di Torino. Perché la Juventus è tifata in tutta Italia, ma a Torino non quanto è tifato il Toro.
1: Certo, lo
0: io
1: so, è la scoperta dell'acqua calda ha fatto.
0: No,
1: grazie,
0: che?
1: Scusa, non l'avevo capito come l'avevi detto proprio in italiano.
0: Ah, scoperta dell'acqua calda, tu l'avresti mai detto?
1: Sì.
0: Che a Torino ci sono più tifosi del Toro che della Juve.
1: Sì.
0: Ma quando mai? Ma quando mai? Allora, questa è una rubrica di domande per il pubblico a casa.
1: Ti prego, illuminaci qui.
0: Signori,
1: signori, quanti
0: vogliamo sapere la vostra. Secondo voi a Torino ci sono più tifosi del Toro o della Juve, che è la squadra più tifata d'Italia?
1: Ma se tutta Italia prende in giro la Juventus, che dici che a Torino non la tifa?
0: Io lo sta dicendo te questo. Io non l'ho mai detto.
1: No, perché ti sto dicendo, è la cosa comune.
0: Perché dici questo?
1: È la cosa comune.
0: Ah sì?
1: No, vabbè, io
0: e da dove vengono la maggior parte dei tifosi della Juve? Sentiamo.
1: Da tutta Italia.
0: Da tutta Italia. Ah, da
1: no,
0: tutta
1: allora
0: Italia.
1: C'è lo sfottò che sì, i tifosi della Juventus, insomma, tantissimi sono del sud. Ma c'è una motivazione a
0: sentiamo
1: questo.
0: Sentiamo.
1: Perché noi al sud purtroppo non abbiamo delle squadre che hanno, che vanno nella massima serie. Per cui poi soprattutto insomma quelli della mia età, non diciamo, si sono affezionati ovviamente ai giocatori che erano delle glorie grandissime. E quindi poi si sono affezionati un po' alle squadre più importanti. Quindi Juventus, Inter e Milan, questa è la motivazione. Ah, poi tutti li prendono in giro perché comunque lo sfotto calcistico ci sta, qualche cosa ti devi appigliare, ma questa è la motivazione.
0: Okay,
1: perché
0: okay, mi piace,
1: per esempio
0: mi hai convinto,
1: il Cosenza non è mai stato in Serie A, per cui i tifosi che tifano Cosenza nel tempo si sono affezionati anche a delle grandi squadre.
0: Come,
1: ma come per esempio

0: No, perché recentemente ho parlato con delle persone che erano tifosi della Lazio per Dicà. Vabbè, non mi pare dire parolacce.
1: Di Canio, lei ha detto Di Canio. Io non ci posso credere, ragazzi. Avevamo una squadra più forte d'Italia. Tu te ricordi la Lazio 2000? Parliamo un po' di Lazio.
0: No, ma non ne voglio parlare della Lazio.
1: Eravamo fortissimi, ragazzi, io lo giuro. La squadra più bella del mondo. Abbiamo vinto la Supercoppa europea contro il grandissimo Manchester United.
0: Tanti tifosi, infatti, che non sono di Roma o comunque del Lazio, poi si sono affezionati alla Lazio. Un po' meno rispetto alla Juventus, all'Inter e al Milan,
1: certo.
0: Però per i grandi campioni. E questa è la motivazione del perché la Juventus è tifata da tanti.
1: Perfetto.
0: Vabbè, ma non è che è una cosa nuova.
1: Quindi per cui domanda.
0: Vabbè, stavamo
1: personale
0: dicendo,
1: che ti
0: no, non voglio, non mi fare domande personali, che non ho nessuna voglia.
1: Domanda personale.
0: No, dopo il next rimanete. Ciao ragazzi.
2: RDS Next, momenti virali del web.
3: Decidiamo insieme quello che è trend
2: o trash.
3: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
2: su RDS Next con Isaac
3: e Turna.
4: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
5: It's the music of our generation.

0: Lo dirò.
1: Eccoci. Dillo, dillo, rieccoci.
0: Sì, ragazzi, dovete capire che dietro le quinte Eleonora mi dà dello stupido.
1: Lo sai, abbiamo ascoltato canzone estiva di Annalisa. Ti ho dato dello stupido perché, ragazzi, non si vuole fare la foto,
0: ma
1: poverino, perché c'è il livido sull'occhio.
0: Ma sì, ma non...
1: Poi
0: ma
1: dicono che le donne, sei un maritoso. Ma per un livido.
0: Ma guarda, dai, ma io poi sono, parli te, guarda, ma cioè...

0: Per i capelli.
1: No, i capelli, guardate, i cerotti. Buonasera. Del malessere che c'ho sempre. Allora, andiamo, stavamo parlando. Vabbè, allora ragazzi, dobbiamo chiudere il discorso campionato.
0: Dobbiamo chiudere il discorso campionato
1: perché Vlad deve parlare di sé.
0: Tu vuoi parlare della mia squadra, della mia... di te. Ma cosa? Non è mai vero.
1: Allora, quindi chi retrocede? Secondo me la Cremonese. Secondo te?
0: Secondo me, qual è la terz'ultima? L'altra, Lecce.
1: Lecce
0: no.
1: Contro il Genoa.
0: No, io Lecce voglio che resti in Serie A perché
1: ti piace.
0: Ha dei tifosi bellissimi.
1: Belli, sì, è vero.
0: Mi piace la piazza di Lecce.
1: Ci piace Lecce. E poi mi importa Vladimiro Falcone, che è l'ex portiere del Cosenza.
0: Ah, lo conosci?
1: Giocava nel Cosenza.
0: Nel Cosenza giocava.
1: Sì.
0: È romanista.
1: Noi sforniamo.
0: È romanista. E allora sai che c'è.
1: Noi sforniamo talenti.
0: Allora sai che c'è.
1: Noi sforniamo un
0: e
1: sacco
0: allora
1: di talenti.
0: Allora sai che c'è. Caro Lecce. Mi dispiacerebbe se andassi giù in Serie B. Eh sì, vuole che si salvi la Cremonese. Eh sì, mi ha ricordato che è romanista. Eh sì, ci ho anche giocato contro, tra l'altro. Un saluto,
1: ma
0: Vladimiro.
1: Ma questa razzialità che stai un tirando
0: saluto,
1: fuori
0: Vladimiro,
1: quando non sapevi nemmeno con chi giocava.
0: Ah sì.
1: Con chi gioca l'ultima partita?
0: Chi?
1: La Lazio.
0: La Lazio? Non mi ricordo. Che gioca lui?
1: Che credi?
0: Dai, dimmelo.
1: Che stupido.
0: No, comunque mi dispiacerebbe proprio se le ci andasse giù. Eh sì. E invece in Champions, dai, io spero. Ho detto spero, ma non credo. Spero, ma non credo. Spero il Como, ma non credo. Quindi ti dico Roma. Perché a Verona, dai.
1: Raga, non lo so,
0: perde a Verona,
1: lo so.
0: Ragazzi, la Roma.
1: Infatti,
0: vanno...
1: mi sembra assurdo. Beh, ci sarà una grandissima festa a Roma per questo, no?
0: Sì, il carosello fanno per la Champions.
1: Allora, Lazio-Pisa comunque. Allora, giusto per informarti con chi
0: Grazie.
1: Gioca la tua squadra, che
0: Grazie.
1: Fai insomma, vabbè.
0: Fai bene.
1: Ma la vera squadra del cuore di Vlad non è la Lazio, ormai l'ha passata la
0: Scusi,
1: sua
0: regia.
1: Squadra.
0: Regia.
1: Puoi mettere una musica che lui
0: Abbiamo bisogno di un full screen qui, per i ragazzi.
1: È una musica romantica,
0: no,
1: vai, sì, una... I sette nani sono questi. Ah, tu tra i sette nani, in chi ti identifichi?
0: Pisolo. Dormo tantissimo. Mi piace dormire. Vai cavallino, vai. Ah ragazzi, allora è appena finito lo split in Kings League. Sì, adesso è Angolo Kings League. E la gente non fa altro che scrivermi: manca finito lo split, vai agli Stallions. Alle Chelsea vai agli Stallions. Non lo so, cioè no. Non lo so, no.
1: Non lo sai?
0: No.
1: Ha detto non lo so.
0: No.
1: Vabbè, allora ti caccio dai guai.
0: No, raga, ma a parte che si vede questa cosa che è condivisa adesso? Regia? Yes. A parte che come fai ad andartene se poi l'anno prossimo giocherai con questa patch, con questa coroncina sopra il simbolo? È impossibile, raga. E poi
1: comunque
0: ci lega del grande affetto verso
1: volevo farti
0: squadra.
1: Volevo farti i complimenti.
0: Grazie
1: pubblicamente. Sono molto contenta.
0: Grazie.
1: Che tu abbia
0: mi hai scritto subito dopo la partita.
1: Ti ho scritto. Ma io ti
0: tanto.
1: Scrivo sempre dopo le partite. Io credevo
0: tanto.
1: In questa vittoria fin dall'inizio.
0: Lo sentivi?
1: Ho avuto ragione.
0: Veramente? Ma,
1: sì.
0: Ma aspetta, me lo dicevi per par condicio, perché siamo amici, oppure perché ci credevi
1: no,
0: davvero?
1: Ci tenevo innanzitutto,
0: ci
1: perché comunque insomma
0: poi
1: sei il mio unico amico della Kings League.
0: Poi mi presentavo con i mercoledì. Dicevo, Eleonora,
1: poi,
0: abbiamo vinto.
1: No,
0: Eleonora,
1: ma
0: abbiamo
1: poi,
0: vinto. E allora lì ho iniziato a crederci.
1: No, ma poi
0: sì,
1: già
0: sì.
1: Tu comunque ti lamenti praticamente sempre. Pensa se tu perdessi.
0: No, mi sentivo male. Cioè io non mi presentavo
1: no,
0: più qua.
1: No, ma pure
0: dentro.
1: Io mi sentivo male perché già sei pesante. Immagina se venivi dopo una
0: sei
1: sconfitta
0: pesante.
1: Sei pesante dopo la vittoria, che sei sempre con biscotto.
0: Cioè non sono,
1: ti
0: non
1: odio,
0: sono contento,
1: voglio
0: vero?
1: Vederti.
0: Vero che non sono contento.
1: Non sei mai contento.
0: Neanche quando vinco. Sto giro invece sono contentissimo.
1: Sei contentissimo.
0: Sì.
1: È vero, si vede.
0: Sono molto contento, molto sereno. E
1: parlaci appunto
0: però adesso,
1: di queste emozioni.
0: Aspetta un attimo,
1: no.
0: Prima di dire qualsiasi cosa, adesso ne parliamo. È finita la Coppa. Io una cosa incredibile, neanche il tempo di festeggiare. Adesso cioè, sai che c'è il mondiale per club,
1: sì,
0: internazionale.
1: Però non si sa quando.
0: No, non si sa quando. Io sto cioè, già lì.
1: Sei già lì.
0: Lo voglio vincere, lo giuro. Una volta che vinci non vuoi ancora.
1: Però goditi la vittoria.
0: Sì, due giorni è durata, basta così. Da domani mi comincio ad allenare e si lavora per il mondiale per club. Hai capito
1: Mamma
0: bene?
1: Mamma mia, questa
0: sì,
1: è la mentalità del
0: sono
1: campione.
0: Sono motivatissimo, no, hai capito bene.
1: Questa è la mentalità
0: adesso...
1: del Allora, parliamone bene,
0: sì.
1: Perché dobbiamo fare la clip, caro.
0: Allora fare la clip.
1: Vlad e la sua squadra Alpa K ha vinto la Kings League
0: Anno.
1: Italia.
0: Anno.
1: hanno vinto, abbiamo tu vinto da capitano,
0: il
1: bravo,
0: secondo split, bravo, bravo, sì, bravo. Sì.
1: Hanno
0: sì.
1: vinto.
0: Avete capito bene? Sì, il secondo split in Kings League Italy.
1: Raccontaci allora, le emozioni.
0: Stato... Questo è il tabellone delle ultime partite. Mm-hmm. È stato un percorso duro, difficile, perché siamo partiti un po' col freno a mano tirato. Abbiamo perso la prima partita proprio contro gli vero. Underdogs e si è chiuso praticamente lo split sempre contro gli Underdogs in finale. E è stato tosto, cioè se ripenso a tutto, abbiamo giocato partite con 8 uomini, 9 infortuni, gente che non è più venuta, insomma un casino è stato.
1: Tanti infortunati, è vero.
0: Tanti infortunati, ogni settimana le prime cambiavamo quasi sempre ragazzi che adesso alla fine stavano con noi per infortuni, per un casino, neanche te lo spiego. Però almeno per quelli che ci sono stati hanno tirato avanti la carretta. È stato bellissimo perché ci siamo sempre spesi tanto, ci siamo impegnati al massimo, i nuovi che sono arrivati li abbiamo inclusi subito dentro al gruppo, quindi è come se ne facessero parte da tanto. Se tu chiedi, abbiamo un ragazzo spagnolo che gioca anche in Spagna, è venuto con noi, si è trovato benissimo. Cioè...
1: Che poi sulla carta, Vlad, erano un po' più favoriti gli Underdogs e gli Stallions?
0: Guarda, non lo so, perché a un certo punto dello split, secondo me...
1: Ad inizio dello split,
0: all'inizio,
1: dico.
0: All'inizio
1: gli Underdogs sicuramente
0: carta, sulla carta anche noi eravamo una squadra forte, sì. All'inizio proprio. Però il mercato, col mercato dovevamo vedere dei giocatori. Poi questi giocatori qua non sono più potuti venire perché la squadra 11 non li lasciavano. Quindi poi abbiamo dovuto cambiare ulteriormente. Quindi siamo partiti con quello che doveva essere uno scheletro, che però poi in realtà in corsa è cambiato completamente. Però quello che è rimasto è stata la voglia di vincere, di far bene, di ritagliarci, di avere un'identità, che questa è la cosa più bella. Non solamente di vincere le partite, di star bene insieme. E poi ho avuto un gruppo veramente, penso che insomma avremo anche in futuro, di ragazzi umilissimi, coi piedi per terra, perché è un contesto dove comunque ti puoi perdere facilmente, perché tu sei venuta in arena. L'arena è di 500 posti, ma in realtà da casa non ti guardano 500 persone, ti guardano migliaia. Basta vedere le live stream come vanno.
1: No, è vero. Si parte comunque da una base dove tu, esatto. insomma, no, ovviamente tu non sei conosciuto,
0: esatto.
1: vivi comunque in una realtà sì. piccola anche sì. di gioco.
0: Sì.
1: E invece poi arrivi in un contesto che c'è dello spettacolo, e c'è un riconoscimento, una popolarità
0: sì.
1: anche. Quindi è vero che ti puoi perdere, è vero.
0: Ti puoi perdere perché ti arrivano magari, fai bene, ti arrivano i numeri,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: cioè
1: sì.
0: non è facile gestire,
1: sì,
0: per,
1: ti puoi perdere.
0: Per ragazzi che comunque prima di adesso giocavano in campionati dilettantistici,
1: sì.
0: Però sono contento perché veramente hanno messo tutti, e io ho cercato di dare questo imprinting a tutti loro, di voler fare squadra, di non mettere mai l'ego davanti.
1: Tu ti sei sentito un po' papà?
0: Io sì, assolutamente, ma da quando ho iniziato, perché per me va vissuta così, cioè non bisogna mai mettere l'ego davanti alla squadra. E siamo un insieme.
1: Se tu sei il veterano.
0: Sì, non sono quello più grande, però.
1: No, dico di.
0: Sì, di competizione sì. Di competizione sì, perché
1: infatti sei il capitano.
0: Dal giorno praticamente non c'era nessuna squadra delle 12 quando ho iniziato. Eravamo una sola, 13 ragazzi buttati lì in Messico. È stato bellissimo. Ed è quella la roba che più mi rende contento.
1: E questo che hai detto tu, insomma, il senso di squadra,
0: sì.
1: l'identità, è quello che secondo te avete avuto in più rispetto alle altre per
0: sì.
1: vincere la competizione?
0: Sì, sì. E ovviamente i gruppi sono sacri per ogni squadra. Io non metto mai bocca, perché ogni squadra poi ha il proprio contesto, si creano gruppi, si creano amicizie, e su questo non metterò mai bocca. Io ti posso parlare del mio, che è stato stupendo. Sicuramente ci sono anche altri gruppi di ragazzi che hanno legato fra di loro, in campo, fuori, perché poi alla fine non è solo il campo, sta insieme in tutti questi mesi anche al di fuori,
1: che
0: quindi costruisci
1: non
0: qualcosa
1: è detto,
0: di bello,
1: perché comunque puoi anche giocare insieme ma non trovarti,
0: non
1: fuori
0: trovarti,
1: dal campo,
0: non trovarti, esatto, può accadere, però per me la squadra viene prima di tutto, veramente
1: lo so,
0: lo sai bene. e magari ci sono stati ragazzi che hanno avuto momenti di difficoltà con gli infortuni. Mi viene in mente uno su tutti, che è il più piccolino dei nostri, che è Ronchi, che si è fatto due volte male alla spalla, e ha iniziato benissimo, 5 gol alla prima partita, si fa male alla seconda. E poi devi stargli dietro, di guarda Cristian, ti aspettiamo, torni più forte di prima, perché poi diventa anche una cosa mentale, perché cavolo, uno inizia a manetta, poi si frena completamente, si butta giù, poi ritorna, non sai come può ritornare. E invece abbiamo fatto un bel lavoro su tutti.
1: Vedo proprio in te un senso di responsabilità,
0: sì,
1: molto
0: verso tutti.
1: Alto.
0: No, io voglio un bene dell'anima, e ma a tutti, anche a quelli che sono arrivati dopo, cioè il mio compito. Ecco, tutti io posso piacere o non piacere come giocatore, perché no, poi ognuno ha le proprie preferenze, ma una cosa che mi contraddistingue è il saper far stare tutti bene all'interno del gruppo.
1: Questa addirittura, queste sono parole
0: molto
1: pesanti.
0: Realmente, perché questa cosa qua l'abbiamo fatta dal Messico, dove appunto erano dei ragazzi estranei l'uno con l'altro, abbiamo costruito un qualcosina.
1: Chi è rimasto di quella squadra?
0: Io, Benedetti, e il nostro team manager, che è Pippo.
1: Solo tre?
0: Sì, che Pippo non fa parte,
1: non gioca,
0: però fa parte comunque dello staff. E un po' questa cosa qua, poi tanti hanno cambiato squadra, l'abbiamo presa da lì e riportata nel nostro contesto. E devo dire che ha fatto la differenza, perché non adesso stiamo vincendo, ma comunque la Kings è iniziata 2 anni fa.
1: Ma domanda scomoda,
0: sì.
1: Posso farla?
0: Vai,
1: ma
0: certo.
1: Scusa, perché, dato che appunto tu sei stato uno dei primi a far parte,
0: sì,
1: insomma, e che quindi era capitanata da Blur?
0: Sì.
1: E perché tu non hai fatto parte della squadra di Blur?
0: Perché io sono molto legato a Gian Maria, cioè, tantissimo.
1: Lo so.
0: E perché poi ognuno prende percorsi diversi. Secondo me lui ha voluto chiudere quel capitolo là, che rimane un pezzo di storia suo, perché ha battuto il record di spettatori con noi, con quella squadra lì, e poi aprire un nuovo ciclo, che secondo me è una cosa giusta, corretta. Quindi ha voluto fare ricostruire da zero.
1: Sì. È strano sta cosa, un po', nel senso che comunque, cioè, i capisaldi te li tieni.
0: Però lì comunque non ci siamo conosciuti più di tanto, ovvero ci volevamo un bene dell'anima e tutto, però non a tal punto di ti riprendo con me, sai. Ci siamo ributtati nel pentolone con i draft, quando ci sono state poi le squadre nuove e tutto, e poi lui ha fatto le sue scelte. Io ero particolarmente legato alla squadra, che ti dico, mi vedi anche adesso,
1: so,
0: come parlo degli Alpha Kappa, figurati la prima esperienza proprio. Però secondo me la sua idea è quella, se lo conosco un po', chiudere un capitolo bellissimo, che lui si ricorderà per sempre, perché comunque siamo stati la sua prima squadra,
1: e ricominciare
0: un altro, anche perché il simbolo è cambiato poi degli Stallions, non è più quello vecchio. Quindi secondo me il senso è un po' questo.
1: E se senti una cosa, domande piccanti.
0: Vai,
1: come
0: vai,
1: l'hanno presa questa sconfitta i competitor, cioè gli Stallions e gli Underdogs? Partiamo dagli Underdogs di Mirko Cisco.
0: No, aspetta, partiamo dalle semifinali, perché poi guarda, questo vedi,
1: okay,
0: è un incrocio quello che sembra un
1: domande,
0: film. No, ti rispondo alle domande, sembra un film. Allora, noi l'ultima giornata abbiamo giocato contro gli Stallions, ok? Mia ex squadra, quindi
1: sì,
0: tu immagini di come potevo stare.
1: No,
0: contro
1: lo so,
0: Gianmarco.
1: Mi ricordo già che parlavamo di questa,
0: okay,
1: di questa partita.
0: Io dico, cavolo, se loro avessero vinto andavano diretti al mondiale per club. Invece partita contro di loro, vinciamo, faccio doppietta, e loro non vanno diretti perché arrivano terzi, quindi dietro di noi. Quindi non avevano il posto assicurato. Poi noi arriviamo secondi, Underdogs in semifinale diretti, perché arrivano primi nello split. E noi dobbiamo giocare un altro turno. Giochiamo un altro turno contro chi? Contro i Boomers di Simone Lofaso, che è diventato
1: il
0: mio
1: fidanzato di Vlad.
0: Secondo, che calma, secondo, ci sono delle gerarchie.
1: No, piano, Jesse, dici che la
0: vedi. Calmati, no. Contro
1: ma
0: Simone.
1: Con cui sei...
0: Contro Simone, ok. Quindi anche qua un'altra partita.
1: Che palle
0: proprio contro di loro. Prima i Stallions, poi Simone, a cui voglio un bene dell'anima. E vabbè, e vinciamo contro Simone. Cosa succede? Che la partita dopo, l'altro quarto, era di nuovo Circus contro Stallions. Quindi ci saremmo beccati di nuovo dalla stessa parte del tabellone.
1: Sì.
0: Stallions ovviamente vincono.
1: Ovviamente vincono.
0: E giochiamo al PAK contro Stallions, la semifinale. E vinciamo. Quindi anche qua io di nuovo mortificato, che te devo dire?
1: No, mortificato.
0: No, contentissimo per la mia squadra, ma dall'altra parte comunque ho degli amici dall'altra parte e mi dispiace poi a fine partita vederli così. No, mi dispiace. In partita
1: buon samaritano, vabbè,
0: no, in
1: dai.
0: In partita non ci possiamo vedere l'uno con l'altro. Però a fine partita mi dispiace vederli lì comunque tristi.
1: Cucciolo, che animo. Ora approfondiamo l'animo, sì,
0: andiamo
1: così
0: in next
1: buono
0: della finale,
1: di,
0: vai. Ma non
1: di
0: sono
1: Vlad,
0: buono,
1: andiamo
0: niente,
1: in next, lo
0: niente.
1: So appunto.
2: Questa è la tua musica. It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song. When did you get high? La musica migliore la trovi

0: Rieccoci, abbiamo appena ascoltato When Did You Get Hot di Sabrina Carpenter.
1: Sabrina,
0: allora adesso mi fai parlare
1: sì.
0: E dici, di quello che hai detto prima di staccare.
1: Ho detto che tu mi annoi.
0: Io ti annoio la Kings League.
1: No,
0: di la verità.
1: Che tu mi annoi.
0: Ragazzi, perderà tutte le cose che fa con la Kings League. Mi dispiace.
1: Non faccio niente. Io vengo solo a vederla.
0: Ok, allora dove era rimasto? Vabbè, stavamo parlando delle partite. Bla bla bla. Ha vinto con gli Stalin.
1: Che tu,
0: finale.
1: No, stavamo dicendo che tu dal cuore tenero, mm-hmm, quando giochi contro i tuoi amici, poi sì, ti dispiace vederli
0: a fine
1: in quel
0: partita.
1: Modo. Fine partita.
0: Sì.
1: Vabbè, uno deve vincere, nel senso.
0: A fine partita.
1: Ma
0: durante no, perché
1: vincere.
0: Godo come un pazzo quando
1: appunto,
0: gioco.
1: Appunto, nessuno ti ha creduto, per cui è inutile che fai tutto il buon samaritano.
0: A fine partita, ho detto.
1: Vabbè, comunque, andiamo avanti.
0: Quando il dado è tratto.
1: Quindi, stavamo dicendo, e facciamo quindi il percorso. Vincono i play-in i boomers.
0: Sì. Vincono i play-in i boomers, escono loro dai play-in, giocano contro di noi che arriviamo secondi nella regular phase. Ok? Poi quarti vinciamo, vincono anche gli Stallions contro i Circus e poi in semifinale, l'altra semifinale ad aspettare gli under, i Cesar, ci sarebbero stati gli Underdogs, i Cesar vincono anche loro i quarti contro gli Zeta. Ok, quindi i Z escono ai quarti.
1: Arriviamo alla
0: quindi
1: semifinale, un
0: attimo. Due semifinali, Cesar contro Anderson, vinta 6-4 e poi l'altra 11-6 vinta da noi proprio contro gli Stallions. Finale.
1: Okay.
0: Finale.
1: Voglio le emozioni,
0: finale,
1: voglio capire
0: no,
1: io, perché
0: no,
1: se no le sappiamo
0: stavo,
1: i risultati, basta che li leggiamo.
0: No,
1: voglio sapere la finale contro gli Underdogs.
0: No, finale stavo morendo.
1: Stavi morendo.
0: Stavo morendo perché
1: che
0: come
1: credevi,
0: al solito
1: che credevi?
0: No, credevo,
1: cioè, la finale è giusta.
0: Allora, abbiamo giocato la seconda partita noi, la semifinale, la seconda, e non abbiamo avuto neanche il tempo di riposarci, che siamo dovuti tornare subito in campo.
1: Infatti
0: quindi
1: siete un po' penalizzati voi, cioè chi fa questa come infatti, forse ne abbiamo già parlato di questa cosa. Sei penalizzato oppure sono più penalizzati gli altri che comunque si fermano e devono ricominciare, quindi insomma è anche un po', cioè,
0: sai
1: anche
0: che
1: a livello muscolare forse,
0: però,
1: no? È piuttosto
0: però fermarsi 20 minuti e poi ripartire non è nemmeno semplice, perché non sai se scaldarti,
1: dico proprio a livello muscolare anche.
0: Allora posso
1: no?
0: dirti una cosa, ho messo da parte tutto per quella partita lì, livello muscolare, livello fisico, di cuore è l'unica
1: ho capito,
0: maniera.
1: Però il corpo
0: lo so, però sei con l'adrenalina in corpo che non senti più niente, poi a fine partita arrivi dilaniato,
1: freddo,
0: non ho una felpa, abbiamo un po' pagato verso fine partita perché eravamo stanchi, insomma. Però come l'ho vissuta, la finale è stata bellissima anche a livello di gioco, secondo me. Sì, bello tutto, bella la vittoria.
1: Ragazzi, io la maglia non l'ho mai ricevuta.
0: Calma, le ordinate entro fine
1: le ordinate 6 mesi fa.
0: No, adesso entro fine Sport Drip arrivano, promesso.
1: Ma ne mancano due.
0: Sì. Seconda.
1: Mi volete vedere con la maglia degli Alpha Kappa?
0: No, perché tifi Cesar, quindi non.
1: Ma non è vero.
0: O Big Bro, scusami, ti ho visto un po' Big Bro.
1: Mi hanno invitato, io adoro Dario e tu lo sai, l'ho sempre detto. Mi hanno invitato e sono andata. Io non ho lavorato con nessuno quest'anno e ti ho sempre detto che ho sempre tifato te e ti ho portato pure bene. E ogni volta che dico qualcosa tu lo tocchiamo ferro.
0: Questo è vero, questo è vero.
1: Cioè.
0: E
1: ti ho portato vero su ti ho portato bene su tutti i campi.
0: E la porterò.
1: E non dico altro. Su tutti i campi.
0: Ok.
1: Che stai facendo? Che stai guardando?
0: Niente, sto guardando la cam. fai parlare la finale, che è stata bella, dai.
1: Non so, ti voglio far parlare la finale. Tu mi hai detto tutti i risultati.
0: Così, papà. Arriviamo in finale, boom, via. Finale è stata bella, bellissima, a livello di gioco anche. Abbiamo avvertito un po' la stanchezza verso la fine. Però eravamo sopra di due gol, abbiamo regalato due gol letteralmente nel secondo tempo. Poi loro sono andati sopra di uno. Io ho sbagliato un rigore.
1: Tu hai sbagliato
0: ho
1: il
0: sbagliato
1: rigore.
0: Rigore sì.
1: Scusate, io purtroppo non ho visto la finale perché ero a Parigi.
0: Ho
1: e
0: sbagliato
1: ci tenevo
0: il rigore,
1: tanto.
0: Mi ha fatto un paratone Gianmarco Chironi. Non l'ho tirato male, è stato molto bravo lui, anche perché mi conosce. Siamo compagni sì, siamo compagni in nazionale, sai quanti ne ho tirati? E sto bastardone
1: sempre
0: è venuto da me.
1: Sempre molto umile, Vlad.
0: No, è venuto,
1: cioè,
0: da...
1: Senti, no,
0: è venuto
1: regia,
0: da me. È venuto da me. Ascoltami, fa. Tanto lo so che lo tiri centrale. E io che ho fatto? Ho detto, non glielo tiro centrale. Glielo tiro o non glielo tiro? Glielo tiro o non glielo tiro? Poi ho detto, tiro forte dove tiro di solito. Ed è stato bravissimo.
1: E dove hai tirato?
0: In basso a destra.
1: Cioè, capito? Ha detto. Cioè, chi l'ha mai detto sta cosa? Non è che ha sbagliato lui il rigore, è stato il portiere che è stato molto
0: detto.
1: Bravo.
0: Ma certo.
1: Cioè,
0: ma
1: non è che ha tirato male lui, è stato il portiere che è stato molto bravo.
0: Madonna, ti giuro. Ho detto che l'ho, non l'ho tirato male.
1: Di non aver paura di tirare comunque, il calcio di rigore.
0: Comunque, poi la partita finisce in parità.
1: Eh sì, e come nei migliori
0: sì, come nei migliori film della fine dei shootout. Come nei migliori film è finita il shootout e abbiamo vinto 3-2.
1: Cavolo, che ansia, eh.
0: Sì, molta ansia. Però posso dirti una cosa? Nei giorni antecedenti alla finale, mo non dico perché l'ho, abbiamo vinto, però ho luci della cosa che avremmo vinto.
1: Sì.
0: Sì, molto. Ero proprio convinto. E poi
1: ci
0: lo vedevo
1: se arriviamo
0: anche
1: in finale, vinciamo.
0: Sì, e poi lo vedevo anche nelle facce dei ragazzi. Cioè, alcuni di loro sono diventati proprio.
1: E sapevi che era contro gli underdogs?
0: No, quello no. Quello no, perché partite secche così.
1: Io me l'aspettavo che la finale sarebbe
0: sono
1: stata.
0: Sono forti. Però partite così, magari, che ne so. Tipo Cesar, anche
1: no,
0: su
1: certo.
0: Una squadra forte.
1: No, no, certo. Poi quindi insomma, non quando
0: puoi,
1: è così.
0: Non puoi saperlo. Anche perché anche l'altra semifinale, con 6-4. Il match ball hanno vinto di 2. Non è stata. E poi qui che ti faccio
1: e
0: vedere.
1: E come stanno gli sconfitti?
0: Allora.
1: Dai, dai.
0: Piccola parentesi.
1: Dici qualcosa di piccante.
0: Perché ho due amici anche dall'altra parte, che sono miei compagni nazionale. Anzi, tre. Chironi, Perrotti e Rossi. Chironi è il portiere, mi ha parato il rigore. Matteo è uno dei giocatori più forti in Kings.
1: Sappiamo.
0: E poi l'altro Domenico, che ha giocato con me lo scorso split. Che è andato via da noi, agli
1: Rossi.
0: Underdogs. Sì. E l'ho chiamato l'indomani e mi dispiace. Matteo addirittura la terza finale persa per Rotti. Ne ha perse tre.
1: Vero, sì.
0: Ha perso la finale del primo split, ha perso questa e ha perso pure quella della Coppa. E però non mi andava di mortificarli lì per lì. Ci siamo poi sentiti. Non
1: ti
0: si
1: andava
0: fa
1: di mortificarli.
0: No, dai, bravo lo stesso. No, l'ho chiamato
1: certo,
0: il giorno
1: pare
0: dopo.
1: Che li mortifichi, sono tuoi amici.
0: No, l'ho chiamato il giorno dopo. E che ti devo dire? Che ti devo dire, Leonora?
1: Io ti adoro, non mi andava di mortificare.
0: No, ma non, cioè, non mi va di andare lì, ragazzi, mi dispiace tantissimo.
1: Ma è
0: che
1: ovvio
0: roba
1: che
0: è?
1: Non
0: ma
1: ti
0: no,
1: va di mortificarli, sono
0: ma
1: i tuoi amici
0: fa.
1: Che gli dici, oh, cretino, ho vinto.
0: Ragazzi, cioè, mi dispiace, l'ho chiamato l'indomani, però è andata così, nel senso, è andata così.
1: Con la bottiglia in faccia,
0: è andata così.
1: È andata proprio così.
0: È andata così.
1: E doveva andare proprio così.
0: Ah,
1: e
0: ragazzi,
1: tu
0: cosa è successo a Gilli? Gilli ha giocato la finale con la mano fratturata. Vamo, ragazzi. Lorenzani si è fatto male in semifinale. Si è, ha una distorsione alla caviglia, forse fuori un mese e mezzo. Gilli si è fratturato la mano contro gli Stallions e ha giocato la finale. Questo dà ancora più valore, godo ancora
1: tu
0: di più. Io l'occhio, vabbè. Comunque,
1: rugby.
0: Ha giocato la finale.

0: Vittorio con la mano fratturata, l'abbiamo saputo prima che ci ha mandato, io l'ho saputo stamattina, prima ci ha scritto anche sul gruppo e si è fratturato la mano. Vabbè, non, niente di particolare, non si deve operare, vittoria. Fortunatamente non si deve operare, quindi rientrerà presto e quindi basta. E oggi, dopo una faticaccia incredibile di 3 mesi e mezzo, 4, per me quasi 2 anni, portiamo la coroncina sopra il nostro simbolo.
1: Allora, bellissima. C'è una cosa importante che dobbiamo anche dire, che lui aveva promesso, vero. Vlad, il nostro Vlad aveva promesso che nel caso di vittoria, sì, di questo split si sarebbe fatto un tatuaggio.
0: Sì. Sto pensando al disegno, perché voglio fare una cosa un po' rappresentativa.
1: Tutto un percorso, sì, vuoi fare.
0: Sì, dal Messico fino alla vittoria dello split. Quindi non so quanto sarà grande.
1: Chi lo disegna? Tu sai disegnare?
0: No, c'è GPT, sì, sì, sì. Uso l'intelligenza artificiale. Adesso vediamo cosa mi crea e poi la adeguo con il tatuatore.
1: Sul
0: polpaccio volevo fare.
2: Qui. Ma tu hai un bel polpaccio.
0: È qui. Ora qui sul polpaccio, vediamo. Speriamo che venga carino. Non voglio fare troppi particolari, adesso vediamo.
1: E poi quando i tuoi figli ti chiederanno: papà, ma che cos'è,
0: sai,
1: questo? Tu cosa racconterai? Vai.
0: Io racconterò che sembrava un giochino del cavolo la Kings League, ma che però in realtà non era così, perché da fuori può sembrare una cosa atipica, una cosa artificiale, però ti fa conoscere e mi ha fatto conoscere le persone straordinarie, le persone squisite che mi porterò dentro per sempre.
1: Oddio, mi viene da piangere.
0: Sì,
1: mi hai toccato proprio delle corde.
0: È la verità. Per me è questo. Scrivimi le idee che vuoi dopo che mi metto all'opera. Gabri, ti mando il prompt. Scrivimi.
1: Senti,
0: da qualche
1: perché
0: parte.
1: Perché non scriviamo anche una bella poesia?
0: No, poesia non mi piace. Non sono un poeta. Ma che...
1: No, non sei un poeta. Scrivo un er poeta.
0: Er poeta. Ma
1: forse
0: che poeta?
1: Ti prendono in giro.
0: Sì, mi prendono in giro come al solito.
1: Come al solito lo prendono in
0: la
1: giro.
0: La mia dica.
1: Sì.
0: Allora, si pronuncia Alpa K, però si scrive Alpa K finale, K proprio lettera. Esatto. E si pronuncia Alpa K.
1: E se no come volevi pronunciare Alpa K?
0: Imparate bene il nome di questa squadra, ragazzi.
1: Io l'ho sempre detto giusto.
0: Sì. Sì. Che tra l'altro molti la storpiano, anche addirittura quando ci chiamava il regista in Alpac ci chiamava, perché legge Alpa K, K non la pronunci, Alpac. E io ogni volta mi imbufalivo. Ma com'è Alpac? È possibile che non conosciate il nome della squadra? Sì.
1: Come si permettono?
0: Come si permettono? Allora, poi vediamo un attimo di statistiche di fine split.
1: Ma momento gossip?
0: Non c'è gossip.
1: No, non c'è.
0: In Kings League non c'è gossip.
1: No,
0: volevi gossip? Non c'è gossip, ragazzi.
1: Non c'è gossip.
0: Quando?
1: Non le faccio io le regole. Certo che c'è gossip. Ci vuoi imbrogliare?
0: Ah, momento gossip.
1: Dai, dici un gossip.
0: No, non ci sono.
1: Io voglio sapere
0: veramente
1: cosa è successo in finale. Qualcuno che si è arrabbiato, qualcuno che ha detto: ma questi come hanno fatto a vincere? Non sai niente. Tutti vi hanno stimato.
0: Sicuramente qualcuno avrà rosicato di brutto.
1: Secondo te chi ha rosicato?
0: I ragazzi che avete rosicato a casa, che stavate seduti sul divano a guardare questa finale.
1: Chi ha rosicato,
0: raga,
1: di più?
0: In tanti. Mi dispiace tanto, raga. Sì, perché questo bel faccione qui ha vinto la Kings League. E voi sul divano a casa a rosicare. Sì, mi dispiace.
1: Ma bello. Hai avuto dei momenti migliori comunque di ora.
0: Ditemi voi il gossip se lo sapete.
1: Dimmi i nomi di chi secondo te ha rosicato di più.
0: Non farò nomi.
1: Sì.
0: No,
1: sì.
0: Non si fa.
1: Dai. Dobbiamo fare la clip.
0: No, tanti ragazzotti a casa hanno
1: uno.
0: Non posso fare nomi.
1: Secondo
0: ma
1: te?
0: Ma non mi va di mettere in mezzo.
1: Hai un nemico?
0: No.
1: Tutti abbiamo un nemico?
0: No.
1: Hai un nemico?
0: Sì, tanti. Troppi. Soprattutto là dentro.
1: Secondo te perché hai dei nemici?
0: Perché mi espongo particolarmente tanto.
1: Ma non dici mai niente.
0: No, perché parlo, perché mi piace parlare e quindi la gente poi mi prende in antipatia, però tu sai che non sono antipatico. Dico le cose come stanno.
1: Vabbè, manco sto mostro.
0: Dico
1: di
0: le cose come stanno. Ah, sì. Ah, sì.
1: Vabbè, tu sei uno di chi ci molto simpatico.
0: Non ridi sempre con me?
1: Ma io rido con tutti.
0: Ma tu
1: se ti dovessi descrivere, tu diresti: mamma mia, come sono simpatico.
0: Sì, se mi conosci, sì. All'inizio no, sono un odioso.
1: Sei un sone comunque.
0: Sono
1: ti lamenti sempre di tutto.
0: No,
1: non sei una persona sorridente. Sei comunque sempre. Sei negativo.
0: No, non è vero assolutamente. Ma guarda, mi stai dicendo tutte cose brutte.
1: No, sono... dai, scherzo.
0: No, ti voglio... scherzi. Ti vo... Sai che no, c'è? Non scherzo. Mi scrivere più dopo le partite.
1: Ma perché ti voglio bene? Appunto perché sei
0: perché
1: un po' così.
0: Bene.
1: A me le persone comunque un po' musone mi fanno tenerezza. Mi viene voglia comunque di, di rallegrarle.
0: Ah, rallegrarle?
1: Rallegrarle.
0: Ma io non ho bisogno
1: essendo,
0: della tua
1: essendo io molto allegra, ho bisogno di dare energia positiva che emana energie negative.
0: Ma non è male energia negativa, ma cosa dici? Ma cos'è? Ma io mi avete descritto come un orco, come Shrek, ma che roba.
1: Vabbè,
0: è?
1: Un po' lo sei,
0: ma
1: poi
0: cosa?
1: Ti sciogli, poi ti sciogli, poi
0: ma
1: ti sciogli.
0: Ma ti ho detto, perché non
1: sciogli,
0: all'inizio sono così, sono finché...
1: Sei un po' chiuso.
0: Sì, finché
1: all'inizio.
0: Poi conosco la persona. Sì.
1: Aura Musone.
0: Aura Musone, ecco qua. Aura
1: no,
0: Orchid,
1: no,
0: bravi ragazzi,
1: sei, tu sei veramente un bravissimo ragazzo.
0: No, vabbè, basta, non,
1: no, no,
0: mi
1: davvero, tu sei, un, sei veramente un bravissimo ragazzo.
0: Imbarazzo, andiamo next, ti prego, mi metti in imbarazzo, ciao.
3: RDS Next.
4: Ciao ragazzi, siamo sempre Sam e Samu.
5: La prima finale di School Vision, il Song Contest delle scuole superiori a Torino è stata incredibile. Un
4: top.
5: Sacco di emozioni, tantissimi talenti. Ma soprattutto volete mettere che conduttori,
4: Samu, meno egocentrismo. Anche perché mancano ancora due finali di fila.
5: Sì, allora mancano il 22 maggio a Genova e il 23 maggio a Milano.
4: Bravissimo, devono essere bravissimi anche loro. Perché dovete andare su schoolvision.it e prendere i biglietti per godervi la vostra serata.
5: Ci contiamo.
0: Quindi per cui, Eleonora, ragazzi, al volo proprio statistiche fine stagione, poi ci salutiamo, ci vediamo, non so se ci saranno mercoledì prossimo, non lo so ragazzi, poi vediamo.
1: Come no?
0: Lo so. E statistiche di fine stagione: Alessandro Colombo, top scorer con 30 gol, Matteo Perrotti e Simone Lofaso, guarda un po', 3 a caso, Danny Stojkovic, Lorenzo Berra e El Jadi con 18 gol.
1: E poi Colombo è colui che ti ha fatto
0: Colombo,
1: l'occhio.
0: Mio grande amico. E poi qua potete vedere gli assist man, miglior portiere Gilli, miglior giocatore dello split, lo devo dire. Calma, calma, calma. Miglior giocatore dello split e poi me ne vado. Alessandro.
6: Voglio
0: Jelsi,
6: vomitare.
0: Signori.
1: Bravo
0: sì.
1: Ale, un bacio a tutti ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo. Mi raccomando,
0: ciao,
1: Vlad, prometti a tutti che ci sarai Sport Drip dalle 17 alle 18.
0: Prometto.
1: Ci saremo.
0: Prometto.
1: Mua, ciao. A tutti.
0: Ciao.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo.

0: trovi solo su RDS Next.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music.

Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia. Scusa se ancora.

next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next. Next.
3: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai. Ci piace giocare.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: live di SN Extra.
1: Chart of the charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next.
2: I love

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
2: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.
3: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine.

right here. Questa è RDS Next. Right now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next
1: Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling
1: solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato, ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica.
2: Ok. Yes. Hey, this is Lady Gaga. I'm Doechii. Everywhere I go. RDS Next.
3: I love it.

Questa è la tua musica. My name is Somber. This is my song, Comebreaker. Turn it up, loud. Oh, yeah. RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: The Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao!

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

Siamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: un'altra storia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

0: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Kami Bocci
1: e Giulia Bizzarri, e ti aspettiamo con Love Bombing.
2: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
2: Fino ai segreti più segreti.
0: Love Bombing solo su RDS Next.

0: Questa è RDS Next.
1: I can listen all day.
2: All day.
0: La musica continua.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
4: no, in senso lato,
3: perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Questa è RDS Next.
1: I can listen all day.
2: All day.
0: La musica continua.
3: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte del

0: Amico, come va? Non ti sento da un po', ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
3: Edoardo Cavalieri.
2: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
3: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
2: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: Questa è RDS Next.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto.

0: Ciao, siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.
3: Che cosa contigo? Dimmelo.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Next.
1: Il lunedì dalle 6 alle 17
0: su RDS Next.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.
1: Hey, I know.

0: lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro Tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme.
0: Team Between, solo su RDS Next.
2: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Yo, RDS Next, number one hit music station.
2: Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

giorno. E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite.

0: RDS Next. Momenti virali del web.
1: Decidiamo insieme quello che è trend
0: o trash.
1: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
0: su RDS Next con Isaac
1: e Turna.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song. When did you get high?
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di